le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: ti amo.
1: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: poi chissà.
1: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click.
1: E bimba, se vuoi ballare, e bimba, se vuoi sognare, bimba, se vuoi volare, questo mambo fa per te.
2: Sì.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare. O ce l'hai o non ce l'hai,

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: 3bmeteo.com. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord con addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi occidentali, altrove il tempo in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento sparso al nord-ovest, al centro in prevalenza soleggiato anche qui con qualche nube sulla Toscana, al sud e in Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature stazionarie, soprattutto le regioni meridionali vedranno anche picchi oltre 30 gradi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: ma vivo per te.
1: Un tuffo nel passato.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi musicisti e cantanti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi, a Ma cos'è questo palco, ho il grandissimo piacere di ospitare la regina delle sale da ballo. È un onore avere qui con me Titti Bianchi. Ma cos'è questo palco? Ho il piacere e l'onore di accogliere la grande Titti Bianchi. Buongiorno Titti, benvenuta.
2: Ciao Titti, buongiorno.
1: È un piacere averti qua. Diciamo che le nostre strade si sono incrociate raramente, poi quando io mi sono affacciata al mondo della musica da ballo tu eri già un nome veramente veramente importante, però è quindi un piacere, un grandissimo onore averti qua con me a Ma cos'è questo palco.
2: Ma io ho molti più anni di te, di conseguenza non ci sono problemi. Piacere anche mio, grazie.
1: Allora, ripercorriamo brevemente la tua carriera. Io so che il punto di svolta è più o meno nel 1966, quando tu incontri un personaggio che si chiama Teddy Reno.
2: Esatto.
1: Che cosa ricordi di lui?
2: Niente, ricordo che nel nostro incontro è stato molto semplice. Io già cantavo in un'orchestra e in una festa c'era ospite Rita Pavone. Allora quella sera lì ci siamo conosciuti e ha deciso di portarmi lui al Festival di Ariccia. E così è stato, mi ha portato al Festival di Ariccia, poi l'ho vinto. Di lui ricordo che era una persona molto gentile, molto elegante, però sai, io non sapevo allora che era con Rita Pavone, che era il suo uomo, e tutti mi dicevano: ma dai, ma vieni via, perché tanto non avrai mai possibilità di andare di qua, di là. E io non ci credevo, sai, poi ero piccola, avevo 17 anni, i 17 anni di allora non sono i 17 anni di adesso, ad esempio di mia nipote, cioè ero proprio piccola, ero una bambina, e niente, non credevo niente, però me la sono goduta questa vittoria. Vabbè, dopo non è andata magari come speravo, però in compenso poi sono ritornata in orchestra e ho avuto quello successo che forse meritavo anche prima, tutto lì.
1: Però in quell'occasione hai cantato, nella platea c'erano dei nomi veramente importanti dell'epoca.
2: Nella platea c'erano tutti gli attori di allora, partendo da Alberto Sordi, Gasma, Monica Vitti, cioè tutto il mondo cinematografico di attori, registi e cantanti nella finale erano ad Ariccia, invitati chiaramente da Teddy Reno.
1: Ma tu da bimba sognavi di fare la cantante? Era tra i tuoi sogni di bambina?
2: Ma io, è stato un caso? Ho sempre sognato di fare la cantante, con il sogno di mia mamma chiaramente, perché io alle medie invece di studiare andavo sulla cattedra e cantavo per i miei compagni di banco.
1: Wow.
2: E poi abitavo a Parma, è sempre stata una città comunista, come si dice allora, rossa, e in tutti i quartieri facevano le feste dell'unità, e in ogni quartiere io scappavo la sera, scappavo mia mamma, andavo in questi quartieri, ormai tutte le orchestre di parmigiani mi conoscevano, come mi devono arrivare, mi facevano cantare una canzone. Naturalmente che mia mamma mi conosceva bene, quando vedeva che a una certa ora non era a casa mi veniva a recuperare, mi tirava per i capelli e mi riportava a casa.
1: Ai ai ai, tipo avete visto Titti? Sì, è là, andiamo a recuperare.
2: Una cosa così.
1: Fortissimo. E ho letto anche che tu hai avuto diverse fasi in cui ti sono piaciute delle cantanti o dei generi musicali, cominciando con Mina, appunto Rita Pavone, ma poi hai avuto anche un po' una svolta americana delle canzoni inglesi.
2: Sì, una cosa che ti voglio dire, quando ero ospite in una televisione privata così, Teddy Reno si era collegato al telefono con me e mi aveva spiegato che lui voleva farmi fare l'attrice,
1: Wow!
2: Sì, mi dicevo, gli volevo far fare quei filmetti, sai che loro andavano ai musicarelli, quei filmetti lì. Ma lei dopo un anno o due che era a Roma si è stancata e è andata a casa, naturalmente era giovane, e questo è un particolare che mi ero dimenticata. Mi dicevi per le altre canzoni? Sì, beh, io prima cantavo canzoni di Rita Pavone, della Mina, finché nel 90, 89 anche, ho incontrato gli autori del mondo del liscio che hanno fatto delle canzoni per me, e da lì è cominciato poi tutto e tutto quello che è arrivato dopo.
1: Tu conoscevi la musica da ballo? Avevi mai pensato di diventare?
2: Guarda, musica da ballo io ho sempre cantato con un gruppo, però facciamo moderno. Io nel senso che volevo cantare solo in inglese, perciò guarda, ero tremenda. Volevo cantare solo in inglese e il mio capo orchestra, il primo che poi è stato anche l'ultimo, che era mio marito, ha fatto una riunione, fa o fuori lei o fuori io, dunque guarda te com'è andata. Poi dopo mi è sposata, vabbè. Ho cominciato a cantare in italiano io nell'88-89, perché prima ho sempre cantato in inglese. Difatti mi ricordo un aneddoto che Bagutti mi aveva sentito a San Colombano e Lambro, mi ha detto: guarda, sei brava ma non capisci niente. E aveva ragione lui.
1: Che forte, poi lui è molto sincero, quindi dice
2: sì, quello sì, che pensa. Guarda, sei molto brava ma non capisci niente, quando capirai qualcosa. Infatti poi è stato così e ho dovuto dargli ragione.
1: Mi hai parlato di tuo marito Francesco, che è stata una persona estremamente importante per la tua carriera oltre che per la vita privata, ma dicono sempre che mischiare lavoro e sentimenti non è una buona idea. È stato difficile portare avanti questa...
2: È vero, hai ragione, però un lato positivo è il nostro rapporto ce l'ha avuto, che noi litigavamo solo sul palco. E allora veniamo a casa, i miei figli ci vedevano una coppia molto tranquilla, difatti i miei figli non si ricordano in casa di una litigata fra me e mio marito, invece sul palco discutevamo parecchio, perché poi lui aveva 10 anni più di me, veniva da una gavetta molto rigorosa della Germania, fatto anni in Germania. Io invece ero più istintiva, ero anche più giovane, insomma vedevo le cose un po' diversamente, insomma era delle liti che non ti dico, però a casa regnava la pace. Perciò una cosa positiva c'era avuta questa cosa.
1: Quindi avete preso alla lettera quando dicono di non portare a casa i problemi?
2: Sì, sì, no, assolutamente. Poi ci eravamo già sfogati sul palco, a casa eravamo tranquilli, a casa parlavamo solo di pace.
1: Avevate idee diverse per quanto riguarda il repertorio, le canzoni, l'orchestra?
2: Sì, avevamo idee diverse, ma forse data anche dalla gavetta molto dura che ha fatto lui e anche dall'età, vabbè, comunque... Dopo poi mi riportava alla realtà, io davo ragione a lui, poi lui dava ragione a me, insomma, comunque vabbè, tutto sommato alla fine avevo ragione io, ecco.
1: Come sempre, le donne hanno sempre ragione.
2: Esatto.
1: E guai a dire il contrario.
2: Aspetta. No, poi lui era molto severo in orchestra, con gli orchestrali, d'altronde, cioè veniva da una gavetta, come ti ho detto, molto molto severa. Io facevo un po' da massaterra, no? Io cercavo di smussare un po' le cose. Poi quando è andato via lui, che lui ha smesso nel 2000, dopo sono diventata severa.
1: Hai capito, dici, ecco perché era così.
2: Comunque all'inizio ero un po' la terrorista in senso buono. Volevo fare quel che volevo, sul palco non mi sapevo comportare, la verità. Dopo ho imparato tanto, mi ha insegnato lui, devo dire la verità.

0: Titti Bianchi, Titti, è un tuo nome d'arte o era già un soprannome che usavano in famiglia i tuoi genitori?
1: Allora, io mi chiamo Maria Attilia, Maria della nonna e Attilia dal nonno. Però mia mamma mi ha sempre chiamato Titti, perché quando ero nata ero minuta, ero piccolina, allora per lei mi ha chiamato Titti, e questo Titti mi è rimasto all'asilo, alla scuola media, al conservatorio, come moglie, come mamma e come nonna adesso.
0: Quindi praticamente è un nome d'arte che è arrivato naturale, senza neanche dover pensare.
1: Sì, esatto, è arrivato naturale così.
0: Bene. Io sono andata un po' a risentirmi, anche se conoscevo molte tue canzoni, e quando ho iniziato a cantare, a entrare nella musica da ballo, andava fortissimo Opera. Però mi sono andata a riascoltare altre canzoni e ho visto il video della canzone che ti ha lanciato alla grande nella musica da ballo, che è La mia bambina. Che effetto ti fa guardarlo oggi? È tenerissimo questo video.
1: Scusa, non ho capito.
0: Che effetto ti fa rivederlo oggi, questo video? È tenerissimo, io lo trovo molto tenero.
1: Mi fa un effetto che mia figlia era più piccola da adesso, insomma, comunque sono dei bei ricordi, anche perché ha avuto proprio un successone quella canzone lì. Pensa che era una canzone che abbiamo messo dentro come riempitivo, perché mi mancava una canzone per arrivare a 12. E fa, dai mio marito, mettiamo dentro la mia bambina, che invece è stata quella che ha sorclassato poi tutte le altre.
0: Stiamo parlando più o meno dei primi anni 90, fine anni 80?
1: Sì, 91.
0: E tua figlia era un'adolescente, mi sembra di capire, in questo momento.
1: Mia figlia era adolescente e la canzone l'avevo dedicata a lei, come parla il testo, che diciamo che gli affetti più importanti non erano più quelli della mamma e del papà, ha cominciato ad avere qualche ragazzino, suo papà geloso come un cane, io un po' meno, però insomma la canzone ha toccato il cuore di tante mamme, perché ancora adesso, se mi credi, la prima canzone che mi chiedono quando faccio le ospitate, a parte Opera, è La mia bambina, sempre, immancabilmente.
0: Sicuramente. E tua figlia è stata contenta di partecipare al video o hai dovuto battagliare? Perché a quell'età a volte non sono molto.
1: No, no, ho dovuto battagliare. L'ho ricattata. Infatti non è tanto sorridente, se tu guardi il video, non è tanto sorridente.
0: Io ho trovato molto divertente la scena in cui lei ti indica un motorino e tu invece le indichi un triciclo.
1: La bicicletta, il triciclo. Eh beh, è la vita,
0: è stata
1: con i miei nipoti vogliono il motorino, ma suo padre no, assolutamente, perciò
0: si trova
1: un ciclo, una ruota
0: a turno. Esatto. Ho visto anche un altro video, questa volta con tuo figlio, che è Conto su di te.
1: Conto su di te,
0: che ha un messaggio
1: molto
0: bello.
1: Lui era più contento,
0: bello.
1: Invece
0: si vede, ma era
1: lui era più contento di cantare. Lui si divertiva, lo portavo nelle serate con me, facevamo questa canzone in pista, ma lui era un pacioccone, lui si divertiva. A differenza di mia figlia, che dice, io piuttosto venire sul palco, faccio un'altra laurea. Vabbè, fai quello che vuoi.
0: Ma Conto su di te ha questo messaggio in cui tu gli dici appunto, fra qualche anno io conto su di te e mi aspetto che tu mi starai vicino come io ti sto vicino adesso. È stato poi così, si è avverato questo desiderio?
1: No, perché loro hanno la loro famiglia e io sto bene, grazie a Dio, non pretendo niente, vediamo quando sarà il momento, vediamo, te lo saprò dire, ti scriverò.
0: Lo voglio sapere adesso, insieme ovviamente.
1: Per adesso è loro che hanno bisogno di me ancora, però per i nipoti, perché loro lavorano tutti quanti, e sono una nonna, sono una taxista, sono una cuoca, cioè faccio tutto.

0: E però a loro hanno ancora bisogno di me per adesso.
1: Ma tu canti per i tuoi nipoti quando erano più piccoli, e cantavi per i tuoi nipotini?
0: Non tanto. C'è la piccolina, quella di 5 anni, che sicuramente è una canterina. Quella di 8 no.
1: Oh, peccato.
0: E quella grande tantomeno, e mio figlio, vabbè, poi dopo. Lui però per hobby ha una compagnia di musicals, già si diverte, sempre in mezzo alla musica lo stesso. Aveva un bel hobby anche lui, ma poi dopo vabbè, le cose sono andate diversamente.
1: Così. E se invece uno dei tuoi figli avesse proprio voluto intraprendere come professione la professione
0: no.
1: di cantante, saresti stata
0: sicuramente sarei stata contro, perché poi tu lo sai cosa vuol dire, quanta gavetta, quanti chilometri e quante anche umiliazioni, perché se c'è poca gente la colpa è tua, se ce n'è tanta la merita è il merito del locale. Insomma, è stata una vita dura per uno che inizia. Dopo avevi tutto cambiato, dopo ti stendevano il tappeto rosso, però all'inizio è stata dura, perché è un lavoro duro. Parti a pomeriggio presto, torni la notte, avevo i bambini piccoli e poi li allattavo in macchina con mia mamma. No, ma è stato un po'. Però dico che nessuno mi ha regalato niente, che secondo me sono meritata tutto quello che mi è arrivato.
1: Certamente. Tra l'altro, penso che per una donna no, non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale, del cantante, del musicista.
0: Senti abbaiare il cane?
1: Un po'.
0: Adesso chiudo la finestra. Aspetta che chiudo la finestra.
1: Allora, per gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio, che sentono ma non vedono, Titti si è alzata un attimo, è andata a chiudere la finestra perché ovviamente fa caldo, abbiamo le finestre aperte, però si sente un pochino di sottofondo. È il bello della diretta, diciamo così.
0: Sì, è il bello della diretta, è che qua sono l'ultima casa del paese e magari escono a camminare nelle biciclette e lui va anche all'aria che c'è.
1: È il vabbè, tuo cane quindi? Dai. È il tuo cane quindi?
0: Io il cane l'ho sempre avuto e... è così.
1: Stavo dicendo appunto che non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale è molto dura. La vita della donna cantante orchestrale è ancora più dura.
0: Sì.
1: Perché ci sono una serie di dinamiche familiari e legate anche proprio alla donna, che già soltanto dire cosa ci portiamo stasera per cena, prepara, fai, brega, è stato, immagino, molto duro, molto difficile.
0: No, è stata dura, poi specialmente quando ho partorito, due bambini piccoli, ti ho detto, veniva mia mamma, io li ho allattati in macchina tutte e due, però dai, vabbè,
1: sono
0: passato,
1: cresciuti,
0: sono due bravi ragazzi. Una si è laureata con 110 lode, l'altro un po' meno, però sono tutti e due bravi.
1: Secondo te loro hanno patito un po' la mancanza della mamma?
0: Sì, mia figlia me lo rifaccia ancora adesso. E c'è che ha senso dell'abbandono, gliel'ha detto la psicologa. Poverina, a 50 anni, secondo te è normale?
1: Alla mia età.
0: A 50 anni mi rifaccio ancora adesso che ha senso dell'abbandono. Invece il fratello è più tranquillo perché c'era lei in casa. C'era anche l'altra nonna, ma lei era completamente sola. Poi sai, tutti e due i genitori andavano via la sera. I bambini la sera dovevano più bisogno. È stata dura, però dai, ce l'abbiamo fatta.

0: Ti è mai capitato durante questi anni? Il mondo del liscio è un mondo abbastanza tradizionalista e di conseguenza anche pochino maschilista. Ti è mai capitato da cantante, da capo orchestra, di arrabbiarti o anche di patire per essere stata un po' discriminata come donna, di sentirti in qualche modo considerata in modo diverso magari rispetto a tuo marito, rispetto ad altri cantanti?
1: Guarda, io questo non ho mai sentito, però ho avuto degli scontri anche grossi con dei licenziamenti, però ti dico che sono la capo orchestra più rivalutata che c'è in Italia, perché sono tutti voluti tornare indietro. E tutti quando le senti parlare, io devo ringraziare la Titti per i contributi, per la pensione. Comunque sono la capo orchestra, secondo me, più rivalutata d'Italia. Ma anch'io ero un peperino anch'io, non solo loro. Ma sicuramente i piedi in testa me li sono mai fatti mettere.
0: Ma infatti, diciamo che da fuori, chi ti vede come collega o penso anche come fan, dai proprio l'idea della donna emiliana, energica, forte, positiva. Tu ti senti veramente così?
1: Sì, positiva sicuramente, perché quando mi piantavano a piedi dalla mattina alla sera, anche i miei orchestrali, è capitato, non mi sono mai abbattuta, mi sono fatta sulle maniche, invece mio marito subiva un po' di più quella cosa qua, lui andava giù di morale, ma io lo tenevo su. No, non mi sono mai abbattuta, mai.
0: Vi compensavate un pochino comunque,
1: sì,
0: in ogni caso.
1: Ci compensavamo, sì.
0: Ascolta, Titti, una domanda un po' da cantante, però io sono, siccome io subisco molto questa cosa, chiedo anche alle mie colleghe come vivono il loro rapporto con la loro voce, perché è un po'... non è come uno strumento musicale, perché tu la voce ce l'hai dentro. Quindi, per esempio, io quando inizio ad avere un abbassamento di voce inizio ad andare in paranoia. Tu che rapporto hai con la tua voce?
1: Guarda, io raramente mandavo giù la voce, però io mi ricordo un ultimo dell'anno che ero a Valenza Po, al Valente, con la febbre 40. E lì sono stata muta 6 mesi, perché ho voluto cantare... E lì un pochino mi ero abbattuta, perché ho fatto tante cure al cortisone, che poi mi è venuto anche il diabete, fra parentesi. Però dopo poi l'ho superata e, diciamo così, non ho mai più avuto problemi, ecco. Non ho mai studiato, non ho mai fatto i gorgheggi, sono sempre andata così allo sbaraglio, e mi è sempre andata bene, diciamo così.
0: A me fa ridere perché tante volte quando adesso va molto di moda il vocal coach, quindi si vedono spesso dei video di questi vocal coach che dicono: allora prendetevi, che anche gli insegnanti di canto, chiaramente, prendetevi mezz'ora, vi mettete lì, vi rilassate, vi fate i vocalizzi, fate gli aerosol, fate gli sciacqui. Io penso alla vita dell'orchestra e penso, se io fossi dovuta andare nel camerino o nel bagno del locale a mettermi lì a fare
1: sarebbe una cosa utile per conservare le corde vocali, però sai, l'importante, perché la corda vocale è un muscolo, va tenuta allenata, chiaramente curata è ancora meglio, però io non ho mica tempo di farla, lo so.
0: No, purtroppo è una cosa molto importante, però chi ha vissuto la realtà dell'orchestra sa bene che tra un panino, un sound check, una luce che non funziona,
1: poi ci sono capo orchestra che sinceramente rovinano anche le cantanti con delle tonalità assurde, fagli cantare un sacco di canzoni, cioè il capo orchestra anche contribuisce bene a rovinare la voce alla ragazza.
0: Io ho avuto l'unico capo orchestra che ho avuto, che è stato Gigi Chiappin, che per 10 anni.
1: Ah, a proposito di Chiappin, lo vedo stasera.
0: Salutamelo.
1: Te lo saluto
0: tantissimo. E lui, praticamente, per una questione di immagine, non mi faceva tenere le bottiglie sul palco, quindi non potevo bere. Quando poi
1: lì non ha torto.
0: Sì. Che
1: vedere tutte queste bottigliette sul palco.
0: Il foniatra mi ha rimproverato e mi ha detto: ma tu bevi? No. E va, sei pazza.
1: Bisogna bere. Beh, non avevi un secondo da sentarti un attimo, davvero?
0: No. Allora no, poi la cosa si è più rilassata, ma i primi anni, che erano un po' gli anni del boom, delle grosse orchestre 2000, quando era molto importante l'immagine, le luci, le posizioni.
1: Sì, sì, vero.
0: Era tutto molto impostato, rigidamente, e io ero una debuttante, perché arrivavo proprio dal paesello senza aver mai cantato, e quindi non avevo neanche il carattere da dire no, adesso senti, vado a bere.
1: Sì, sì, sì, sì. Era vero, era più importante le luci che il cantar bene.
0: Purtroppo
1: hai ragione.
0: Sì. E anche una cosa che secondo me è molto importante, mi confermerai, sul palco è l'ascolto, quindi le spie, il ritorno, e anche loro,
1: sì, quello è importantissimo,
0: fanno tanto, ecco, chiusa questa parentesi di polemica, no scherzo, fa parte del nostro lavoro, quindi
1: esatto,
0: è giusto che anche chi sta davanti al palco, il pubblico, sappia qualche retroscena, come si vive poi la vita dell'orchestra,
1: esatto,
0: del cantante. Ma ti è mai capitato che qualcuno ti dicesse il tuo non è un vero lavoro?
1: Sì, qualcuno. Sì, perché dice tanto voi vi divertite, ma in fondo però un po' aveva ragione. Perché quando tu inizi a fare questo lavoro lo fai per passione. Non lo fai come dice vado a timbrare il cartellino. Lo fai perché ti piace cantare. Dopo le difficoltà le conosci dopo, però all'inizio, come è successo a me, io ho iniziato perché avevo una gran passione. Dopo sei dentro e entri in un circolo e non esci più. Però all'inizio inizi per passione, dopo diventa un vero lavoro, anche faticoso.
0: Ti è mai capitato durante gli anni in cui hai lavorato intensamente di dire ok, lascio tutto?
1: Beh, io quando ho inciso questo disco Nuova Vita dove c'è dentro la mia bambina, quell'anno lì pensavo di smettere. Sì. Pensavo di smettere, ho detto Francesco vai avanti tu, che era mio marito, io smetto, trovi una brava cantante, invece poi è successo, sono dovuta stare lì per forza.
0: Perché eri stanca? Ti sentivi stanca? O perché ti aveva deluso?
1: No, mi sentivo
0: un po'
1: stanca,
0: mondo?
1: E poi senza soddisfazioni, perché vabbè, facevi dei locali dove finivi le 2, le 3, poi sai, allora si lavorava solo sabato e domenica pomeriggio sera, non è che... Vabbè, noi abbiamo sempre lavorato come gruppo, non abbiamo mai avuto dei mesi di defiance, però insomma non era un gran lavoro. Dopo nel 90 ha cominciato tutti i locali a fare un giorno feriale alla settimana, dopo ci sono stati degli anni che facevamo 30 su 30, che non è tanto facile, però è successo. Però poi quando è successo nel 90 questo successo di pubblico, la serata ti vola, non la soffri più, allora vai avanti, no? Perché ti piace, perché hai soddisfazione, perché per tante cose vai avanti e dopo ti diverti anche, ecco, io mi sono divertita anche tanto sul palco.

0: C'è un aneddoto durante la tua carriera, qualcosa di divertente o di particolare che ricordi?
1: Well, sinceramente non mi viene in mente niente, perché per me era tutto un divertimento tutte le serate. Meno che quando litigavo con Francesco, però il resto era un divertimento.
0: Mi immagino per lui, appunto, questa cantante barra moglie così scatenata.
1: Bravo, ero disperato.
0: Una mina vagante praticamente.
1: Sì, brava, brava.
0: E arrivando poi avanti con il tempo, prima appunto tuo marito si è ritirato, quindi sei rimasta tu la capo orchestra della tua orchestra, fino a quando poi nel 2021 hai deciso di chiudere l'orchestra e di continuare come ospite, solista, cantante.
1: Sì, è lui si è ritirato nel 2020, ho preso le sue redini, ma siamo andati bene abbastanza, insomma. All'inizio è stato un po' duro per me, perché sai, io vabbè ero un po' ribelle, però bene o male mi appoggiavo a lui, invece poi gli altri che si appoggiavano a me era diventata un po', però poi dai, ce l'abbiamo fatta, siamo andati avanti fino al 2019, che poi c'è stato il lockdown e da lì ho deciso di chiudere, anche perché se non chiudevo i ragazzi non avrebbero preso una lira, invece chiudendo hanno preso la cassa integrazione per 8 mesi, insomma ho fatto il possibile per loro.
0: Sempre per il fatto che sei la caporchestra più rivalutata della storia,
1: esatto,
0: della musica.
1: Brava, più rivalutata del mondo dello spettacolo.
0: Immagino che sia stata comunque una decisione sofferta, una decisione difficile.
1: È stata sofferta, però dovevamo farlo, perché anche perché poi quando abbiamo detto, quando se per caso c'è lavoro riapro, mi collego a una cooperativa già fatta e vado avanti. E invece no, visto che poi tanti locali hanno chiuso, i calendari, cioè era più insostenibile, anche perché le spese per tenere aperto un gruppo, una società, sono tante, fisse, e il lavoro non c'era, cosa andiamo avanti da fare? Poi ormai avevo un'età che se anche smettevo andava bene lo stesso, dai.
0: Però non hai smesso di fatto, veramente.
1: No, non, però guarda, ti farò una confidenza, non ho nessuna nostalgia.
0: Davvero?
1: No, né dei chilometri, né delle rotture del pullman, né dei conti del meccanico, proprio non ho nessuna nostalgia. Faccio qualche ospitate, solo vicine, perché lontano non vado, ogni tanto per divertirmi e basta. Però nostalgia dei chilometri, delle autostrade, no? Quando piove, neve, tempesta, abbiamo fatto dei viaggi con della neve. Mi ricordo che dovevamo andare in Toscana, a Bologna, siamo dovuti tornare indietro perché c'era la neve inimmaginabile, no? Di quelle cose lì non ho proprio nostalgia. Ho nostalgia dei miei ragazzi, quelli sì, però ci sentiamo. Abbiamo un gruppo dove ci messaggiamo, è diventato la chat dei morti.
0: No.
1: Guarda che è morto quello là, è morto quell'altro là, ragazzi.
0: Ma sai che
1: è diventata la chat, perché erano tutti fans, conoscenti, e ci messaggiamo quando qualcuno muore.
0: Ma sai che Gigi Chiappin, parlando appunto di lui, mi scrive solo quando è morto qualcuno.
1: Hai visto?
0: Io sono andata a abitare molto lontano, sono tornata in Liguria, nella mia città, il mio paese, e quindi non sono più tanto informata su quello che succede a Piacenza, e lui ogni tot mi scrive, e quando vedo Gigi dico è morto.
1: È vero, succede così anche a noi.
0: Poi purtroppo diciamo che avendo cantato per tanti anni il tempo scorre ed è inevitabile che succeda.
1: Sono vecchi, capiterà anche a me, te no, te sei giovane.
0: Ma un'altra curiosità che ho da chiedere a tutti i bianchi: abbiamo detto che non sei pentita della tua scelta e non ti manca più di tanto,
1: no.
0: Ma se ti dicessero ok, hai ancora una serata con la tua orchestra, un genio della lampada, dove vorresti farla? In che locale o in che festa torneresti a fare una serata?
1: Guarda, locali neanche uno. Si è sfruttato e spremuto come dei limoni. Una festa, magari una bella piazza. una Parma, una bella... la mia città, Piazza Duomo, là.
0: Eh sì, in effetti diciamo che ci sono state tante realtà, non tutte, perché non facciamo di tutto in erba un fascio, però tanti locali...
1: Non tutti,
0: che...
1: però parecchi, dai, parecchi.
0: E ci hanno reso la vita un po' difficile.
1: No, ultimamente, a parte che spremerti come dei limoni, ultimamente non esisteva più la pausa, addirittura la scaletta del programma che devi fare. Perciò, per quello forse che ho anche più nostalgia, perché ultimamente era diventato un lavoro che non mi piaceva più.
0: La scaletta è io la trovo molto invasiva nell'ambito di un'orchestra, perché è come se tu andassi in un ristorante e tessi tu il menù. Cioè, se tu prendi Titti Bianchi o prendi qualsiasi altra orchestra, sai già che cosa hai comprato. Perché imporre...
1: Però te la danno, e invece mio marito mi ha sempre insegnato di guardare la pista, di avere sempre la pista piena, scaletta o non scaletta, però a quanto pare, poi adesso Beatrice, se vogliamo vedere, pare che tutte le orchestre hanno repertori uguali, sono tutti uguali, sì. Non c'è più uno con una personalità, dice vado a sentire quello perché magari fa dei brani che mi piacciono. No, guarda, io ultimamente ho smesso di andare a sentire anche le orchestre, perché sono tutti uguali, tutti iniziano con quella cumbia, tutti la seconda, sono tutti uguali. Mi spiace dirlo, ma è la verità.
0: È la verità, è un po' la tendenza attuale delle orchestre. Qualcuno
1: Però i locali, tanti locali poi chiudono, perché la gente anche si disinnamora, perché vai a sentire un'orchestra, vai a sentire una, vai a sentire l'altra, e allora prendono dei due che hanno tutto registrato e c'è tutto il repertorio uguale a quella grande, tutto uguale. Vabbè, fine, chiusa la polemica.
0: Seconda polemica chiusa. No, ma è bello questo scambio di

0: siamo arrivati quasi al termine della nostra intervista. Io chiedo sempre ai miei ospiti, che sono appunto tutti personaggi che hanno in qualche modo scritto la storia della musica da ballo, dopo tanti anni, quando tu sali sul palco per fare un'ospitata, come farai questa sera e come succederà poi per tutta l'estate, c'è ancora quel pizzico di brivido, di emozione?
1: Sì, sì, quello sì, quello sì. Magari parto un po' con la voglia così così, però quando salgo sul palco trasformo, quello è vero. Perché è una cosa innata che hai dentro, è una cosa che hai sempre fatto perché ti piaceva. Però no, andare sul palco mi piace ancora, non mi piace fare i chilometri.
0: Ma quello sul palco neanche... mi piace. Neanche a me, quando ti dicevano farai tanta strada, detto alla lettera.
1: Esatto. Sì. Sì, ne abbiamo fatte di strada.
0: Tantissima. Allora Titti, io ti ringrazio, è stato molto divertente, sei stata gentilissima e molto disponibile.
1: Ringrazio te, tutti gli ascoltatori, e ti saluterò il maestro Chiappini.
0: Assolutamente sì, grazie a Titti Bianchi, un bacione, grazie mille,
1: bacione, ciao, ciao.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
1: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al Paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai 2 Aprilia Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Su dell'avversario il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100esima vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
4: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco.
3: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa, Indonesia, 9-11 ottobre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Come sempre 60 minuti insieme, buongiorno a tutti, per ascoltare le più grandi canzoni del passato, i più grandi successi di sempre. Oggi partiamo e apriamo con la regina della Romagna Roberta Cappelletti, Cantare e Casa Mia.

Era la voce di Michele Rodella a interpretare Tutte le mamme e visto che siamo in tema di classici arriva la messicana La Galopera con Pietro Galassi che poi a seguire ci farà ascoltare anche Pirata dell'amore.

era Pietro Galassi, pirata dell'amore. Ora in pedana Moreno il Biondo e la sua orchestra. Mauro Ferrara ci esegue L'amore adesso. E subito dopo Fiorenzo Tassinari, la polca Tassinella.

Abbiamo ascoltato in sequenza le due colonne dell'orchestra Grande Evento di Moreno il Biondo, Mauro Ferrara alla voce con L'amore adesso, Fiorenzo Tassinaro al sax con Tassinella. È il momento di Franco Bastelli, Colpo di fulmine. Subito dopo, Perché

Era Marianna Lanteri, l'emigrante. Rimaniamo con un'altra voce femminile, una delle più grandi di tutti i tempi, Titti Bianchi, Opera. E a seguire ci propone Una donna come me.

Era Titti Bianchi, Una donna come me, il penultimo dei brani in programmazione oggi. C'è ancora tempo per un pezzo strumentale. Abbiamo scelto un Ciaccia eseguito dall'orchestra di Mirko Casadei, il classico Ciliegi Rosa. A me non resta su queste note che ringraziarvi, salutarvi

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a meno 2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio, Bezzecchi, quarto, Bastianini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: I simpatici italiani, anche oggi abbiamo preparato un'ora di grandi successi con i ricordi del passato, il Liscio e la tradizione delle grandi orchestre. Iniziamo, come sempre, proponendovi una coppia di brani tratti dallo stesso artista, Raul Casadei, Alla Fiora e Amico Liscio. Il primo brano è tratto dall'album dedicato a Secondo Casadei.

era Amico Liscio di Raul Casadei e della sua orchestra. Ed ora Mauro Rizzi. Mauro Rizzi ci proporrà i prossimi due brani: Ricordati di me e Cuoricino d'argento.

Cuoricino d'argento, un grande successo di Mauro Rizzi. E adesso Daniele Cordani per i prossimi due brani. Il primo è un passo doble cantato, si intitola Fernando. Il secondo invece è un valzer e si intitola Dolce Canzone.

Dolce canzone dall'orchestra di Daniele Cordani. È il momento di Marianna Lanteri, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'ora quotidiana con i grandi successi del passato, i miti di ieri e di oggi. Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Il canto del pescatore e L'emigrante.

Willy Texano era l'orchestra di Castellina Pasi. Arriva Ruggero Scandiuzzi, lo proponiamo spesso nel nostro appuntamento quotidiano qui su I Simpatici Italiani, su Radio Liscio. Oggi in realtà due brani dei suoi non tra i più famosi. Il primo che ci farà ascoltare è Caramba, a seguire Era di Maggio.

Con questo brano, L'Equilibrista di Omar Codazzi, si chiude la puntata di oggi, l'appuntamento quotidiano con i brani del passato, i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani qui su Radio Liscio. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi dandovi l'appuntamento a domani, ma c'è ancora tempo per un brano, il classico pezzo strumentale che mettiamo ogni giorno in chiusura di puntata. Oggi ce lo esegue Atos Bassissi, Volteggiando. Ciao a

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a 2 punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
4: I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio. Ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io.
3: Dietro Marquez appunto Martin e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio, Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo la già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in 2 set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma-Tortona, Scafati-Varese, Trieste-Venezia e Virtus Bologna-Maxima Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze, la formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano con gli Cuneo, Scandicci Chieri e Booster Sizio Novara. Ed è tutto.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Eccoci qua. Ciao bella gente, bella e brava gente. Come va? Buon venerdì 2 ottobre 2026. 11 e 3 minuti e una giornata oggi intensa. Non solo perché è l'ultimo giorno della settimana di lavoro, di scuola, di Canzoni Senza Frontiere, ma perché oggi è giornata piena di impegni. Intanto dunque, 275esimo giorno dell'anno, ne mancano 90, tre mesi giusti alla fine dell'anno. Oggi sono i santissimi angeli custodi, che sono importanti perché ognuno di noi ha il suo angelo custode. Io per esempio l'ho identificato nel mio nonno materno, che è quello che praticamente nella mia primissima infanzia mi ha fatto anche da papà. Mi regalò, mi ricordo, la prima biciclettina rossa, Cinghei più Sema russa, mi insegnava a giocare a carte, mi insegnò a fare le addizioni in prima elementare, lui aveva una drogheria, sul blocchetto che adoperava il negozio, dove faceva i conti lui di quelli che venivano a fare la spesa. Mi ricordo che era lungo, rettangolare, e lì lui mi insegnò, e mi insegnò che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. E io ho identificato lui come angelo custode, me lo vedo che mi protegge da lassù. Per tutta la vita ho pensato a lui come il mio angelo custode. Oltretutto oggi è la giornata della non violenza a livello mondiale, ma è anche la giornata dei nonni, per cui è bello pensare ai nonni. È giusto che sia stata instaurata questa giornata dei nonni in ricordo di questi personaggi, di questi scambi che dovrebbero esserci sempre tra nonni e nipoti, perché i nonni hanno un amore particolare per i nipoti. Sono il beneficio del gran finale della vita dei nonni e nipoti, per cui questo amore lo vedo io con stamattina mio figlio mi ha mandato ciao tre nonni, perché abbiamo tre nipoti, quasi tetra. Beh, lui è colto, è medico, quasi tetra perché sta per nascere il quarto nipotino fra tre mesi. Vabbè, comunque oggi giornata dei nonni, quindi diamo importanza a questi nonni, fate un gesto carino nei confronti dei nonni, perché i nonni nel 99% dei casi esprimono amore e ne hanno anche bisogno loro di amore. Allora, poi oggi, vabbè, ne parlerò più avanti, giornata anche con inizio dei famosi scioperi di ottobre. Ho visto appunto che mio figlio con la moglie in stato interessante doveva portarla a fare degli esami, tutto chiuso, sciopero, perché c'è sciopero dei treni, sciopero della sanità, sciopero, aspetta perché me li sono presi nota per poterveli dire cum grano salis. Allora, i marittimi, sciopero programmato dalla Confederazione Sindacale dei Lavoratori Europei. Hanno detto che per i treni mantengono, è cominciato adesso quello dei treni, alle 11, quindi pochi minuti fa. Vabbè, noi intanto andiamo con il nostro primo brano musicale e non pensiamo a tutte le cose brutte, ma pensiamo a quella beatitudine che dà la musica quando è bella e ci permette di rilassarci ascoltandola. Questa in particolare, questa danza senza fine, fa sangue al Cinghia. Ciao Cinghia, oggi è tipo l'incredibile Hulk, tutto sbracciato, tutto con tatuaggio in bella vista, ma c'è la sua Sofia, la front woman della Suonami Band.

Un buongiorno anche al Supremo che ha aperto il flusso dei messaggi. Fum al 331-335-6565. Buongiorno Ettore Marco, ci uniamo agli auguri a tutti i nonni. Io i miei non li ho più da tanti anni, ma ho comunque una nonna a cui fare gli auguri ed è Nonna Rina di San Giorgio. Un saluto Flavia, ciao Flavia. Carissimo Ettore, auguro una buona giornata a te e al tuo collaboratore, il mio regista, il Cinghia. Adesso poi che è uscito il film, il Cinghia, ha detto sì, l'hanno dedicato a me, è un film italiano, è uscito da pochi giorni, a lui non piace. Comunque, allora, vi ringrazio per avermi fatto ascoltare Bambolita di Manuel Malanotte. Volevo ascoltare la canzone di Sonia Mori Zingaro. Anche tu scegli una bella e brava. Grazie da Gianluca da Varazze. Sole, mare e belle ragazze. Bellissima, questa era la pubblicità che facevo io quasi 60 anni fa a Radio Monte Carlo, quando si parlava di Varazze, era ovviamente pubblicità a pagamento. Venite a Varazze, sole, mare e belle ragazze. È indimenticabile, perché quando poi ci sono le cose con la rima. Buongiorno nonno Ettore e tutti i nonni e nonne per la nostra festa. I nonni sono le radici silenziose della vita. No, a volte parliamo anche. Trasmettono ai nipoti amore e colori spiegando che non sono sempre rose e fiori, che la vita è come una partita che comunque va giocata. Ma se c'è amore si vincerà. Ma che bella cosa che mi hai scritto. Nonno Leandro, 93 anni dall'Essona, in provincia di Biella. Applausi. Non posso battere le mani più forte di così, sennò il Cinghia si incavola. Ciao Ettore, ciao Marco, Cinghia, Marco Sasso Cinghia. Sono Paolo di Genova, volevo sentire la Paloma cantata da Jimmy Bonato. Tu e il Max di Ozzano andate a cercare tutte le rarità apposta per far diventare matto il Cinghia a trovarle. La Paloma cantata da Jimmy Bonato, grazie mille, sempre così che siete forti tutti. Auguri a tutti i nonni da Ernestina di Mondovì. Io sono nonna di 3 nipotine. Vai! Ciao Ettore, un buon weekend da Alessio. Grazie Alessio, buon weekend anche a te. Siamo al primo vintage di oggi. Pupo che nel 1978 cantava Ciao. E Ciao era contenuta nel suo album Gelato al cioccolato. Bene, allora andiamo con Pupo. 1978, Pupo è un ragazzo del 55. Vai Cinghia.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Due ore. Il titolo di questo brano è un nuovo video, una nuova videoclip di Elena Cammarone.

e se ne va. E se ne va. Due ore, l'ultimo brano della sensualissima Elena Cammarone. Aspettate, perché oggi i messaggi sono tanti. Ciao Ettore Cinghia, oggi mio marito Walter non c'è ad ascoltarti. Gli ho dato un'ora d'aria. Graziella da Verniasco, oggi niente guinzaglio. Io ce l'ho, sono single, ma sono stato lasciato qui, non posso farvela vedere, che non è televisiva, non è bello da vedere, ma a me l'ha messa alla caviglia, però mi ha dato 10 metri di catena prima di partire ad andare a visitare le zie nel Veneto, la mia dolce metà. Allora, buongiorno a tutti, Radio Liscio, saremo presenti sabato sera con Paolo Bertoli, buona giornata, buon weekend a Max di Albenga. Sì, domani sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà la serata dei nonni, te la lì, con la band di Paolo Bertoli, quindi chi c'è, e come sempre c'è la diretta che inizia dalle 21.30 con Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e parte della Valle d'Aosta, e canale 79 in Liguria, 79. Poi oggi in diretta, come sempre, c'è anche in Radio Liscio Visione il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e la provincia veneta di Belluno. Aspettate, perché non ho finito con i messaggi, ne stanno arrivando una marea. Complimenti per la vostra trasmissione, faccio gli auguri a mia sorella di buon compleanno, se sarà possibile vorrei ascoltare Impressioni di settembre della premiata Fornitura Maria Marconi. Wow, Giorgio da Luino, ci vediamo il 10 con il Festival della Canzone Italiana nei 60, 70, 80. Ho messo neanche tutte, una parte delle facce di quelli che ci saranno sul mio Facebook. Se andate, è il primo link. Auguri a tutti i nonni e anche ai bisnonni come me, Aldo, i bisnonni. Io ho avuto la mia bisnonna fin quando non ho avuto io 23 anni, lei ne aveva 98 quando se n'è andata. Sono nonna Francesca di Vercelli e voglio condividere questa festa con tutti gli altri nonni. Ciao Ettore, ti ascolto sempre. Ciao nonna Francesca di Vercelli, grazie Ettore per la musica che mettete tutti i giorni, avete la più bella selezione musicale di tutti. Sono Franco, un ex DJ di Genova. Ma Franco, questo è un complimento. Intanto grazie al mio programmatore, nonché supremo, che è il Marco Pugno, che in questo momento starà gongolando anche lui, perché è lui che tutti i giorni, lui fa come il pane, fa la scaletta fresca tutti i giorni, non sono le scalette che vengono buttate lì dall'intelligenza artificiale, no, viene fatta a mano tutti i giorni. Allora, Isabella, ti saluto dopo, devo andare avanti con il secondo vintage di oggi, che è stato chiesto da Anna di Novara, Bada Bambina. 1969 è Little Tony, e arrivò quell'anno che vinse Zingara della Zanicchi. Lui arrivò dodicesimo a Sanremo, ma poi ebbe un bel successo di vendite. Bad

mi piace il cinghia. Apro. Perché stavamo parlando di altre cose. Mentre va il disco, noi ci raccontiamo anche altre cose, perché abbiamo una nostra linea riservata. Allora, 11.30. Buongiorno Ettore, Isabella da Roma. Oggi teleantenna non si vede. Puoi fare qualcosa? Grazie, saluti per tutti, ti farò sapere. Adesso metto subito in moto, tu con il mio potere magico, bazoom, questa è la mia parola magica particolare. Adesso immediatamente tutti i telefoni si stanno sollevando, tutti i collegamenti internet si stanno attivando per sapere perché oggi teleantenna sul canale 97 a Roma non si vede. Ti faccio sapere appena so qualche cosa anch'io. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Grazie Irma. Grande Ettore, hai fatto un bellissimo discorso sui nonni, tanti saluti da nonno Bruno. Io la vivo anch'io, sono nonno anch'io, la situazione, la situation room. Buona festa a tutti i nonni, mi faresti ascoltare Loretta Goggi con Il mio prossimo amore. Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ero in ansia oggi, non ti avevo ancora sentito, Max. Allora, siamo a Castellina Pasi. Wow, infiliamoci in una delle più famose e preparate, professionali orchestre di Liscio con La stagione dell'amore.

l'orchestra di Castellina Pasi, che è ammiratissima dal Cinghia, perché quando si ritrovano insieme in qualche locale da ballo lui fa: questi suonano tutti veramente, non vanno con il playback, e suonano tutti gli strumenti, bravi, insomma, ti piace la Castellina Pasi, del resto è una delle orchestre storiche. Allora, intanto ho notizie che in Emilia si vede perché Max di Ozzano ha messaggiato, questo è il Supremo che sta collegandosi, cercando di capire perché, come dice Isabella, a Roma non si vede Teleantenna. Comunque dice, per il momento in Emilia Romagna si vede. Ettore, mi vogliono mettere in una struttura dove rubano e maltrattano, che schifo. Ma e no, ciao Nicola. Nicola Pescarese, chi è che ti vuole mettere in una struttura? I tuoi figli? Non i nipoti, di certo. Io su queste cose l'ho detto ai miei figli: guardate che se mi mettete in una struttura, quando poi muoio vengo a tirarvi i piedi di notte mentre dormite, perché era quello di cui ci minacciava mia nonna quando era in vita. E difatti, per carità, mai pensato di metterla in una struttura, l'abbiamo tenuta con amore in casa fino a quando non se n'è andata, e lei ancora a 76-77 anni saltava sull'aereo, la mia nonnina Ida, e scendeva a Nizza. Lei non parlava francese, parlava benissimo tedesco. Sul foglietto aveva scritto il mio indirizzo, quindi andava dal tassista, gli faceva leggere l'indirizzo e poi mi arrivava a casa, perché ogni tanto si faceva 15 giorni a casa mia per vedere, a Monte Carlo, per vedere come mi comportavo, se la casa era in ordine, ed era in ordine perché io avevo la mia collaboratrice domestica. Le mie collaboratrici domestiche di quando ero single sono state da me adorate, perché erano delle signore, una era francese, Madame Soli, un'altra è italiana, la signora Albertin, quando sono tornato a vivere in Italia, e fatte fuori tutte dalle mogli, perché allora se è andata bene per anni con me, arriva subito la moglie e fa non ha pulito bene qui sotto, ma chiacchiera troppo, hanno subito 2000 difetti. Viene fuori una concorrenza strana fra la signora che ci accudisce a noi single quando siamo single e l'altra donna quando entra in casa. Va bene, non ha quel problema lì il Cinghia, perché lui è scapolone d'oro, quindi vive tranquillo nella sua beatitudine e si fa anche le pulizie da solo. Allora, Veronica Cuneo con i suoi Rossi Tramonti per Severino di Aosta. Vaici.

ero molto preoccupato perché ieri il mio programmatore non aveva messo la Veronica Cuneo, e siccome la metteva tutti i giorni ho detto c'era questo amore nascosto, ho detto ci sarà stato uno screzio nella coppia, cosa è successo? Invece sì, probabilmente c'è stato uno screzio, ma poi si è ricomposto, difatti oggi è riapparsa e ci ride. Allora, ciao Ettore, ti seguo sempre, ma è la prima volta che scrivo, ti ho conosciuto 50 anni fa a Noli, tanti auguri per la festa dei nonni, Gabri da Torino. L'altro ieri, 50 anni fa, l'altro ieri, solo mezzo secolo. Ciao Gabri. Ettore, non sono solo nonno, sono anche bisnonno. Mi fai sentire Celentano? Ciao Nicola, promesso, te lo metto domani, te lo faccio mettere dal mio programmatore domani. Allora, terzo vintage di oggi, 1972, si presenta Peppino Gagliardi a Sanremo e arriva secondo con Come le viole. Quell'anno vinse Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. 1972, posso dirlo con certezza perché c'ero. Come le viole, Peppino Gagliardi, secondo. Il festival si svolgeva ancora nel salone delle feste del Casinò.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, mi è arrivato anche il caffè. Grazie Giovi, un figlio più grande che adesso apre anche la finestra perché trova che ci sia troppo fumo. Perché c'è fumo? Qui non fuma mica nessuno. Sì, con il cinghia mi dice fuma quando tossisco. Non è quello, sono altri motivi. Allora, come le viole di Peppino Gagliardi, questa canzone è pura poesia. Grazie, mi dice Adelmo. Felice che ti sia piaciuta, Adelmo. E adesso siamo al primo vinile di Casa Allenna di oggi. Allora, questo è un cantante particolare. Intanto è alla 162esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre. Lui è un cantante, autore, polistrumentista inglese, Nick Drake, che morì giovanissimo. Lui era uno del 48, è morto nel 1974 per un eccesso di pillole antidepressione. Lui era un depresso cronico. Benché fosse un ottimo musicista, perché suonava, ripeto, un sacco di strumenti, ma la sua grande passione era la chitarra acustica, con la quale stava su tutta notte, non dormiva mai, queste sono dichiarazioni della mamma, per cercare dei nuovi suoni che poi traslava nei brani che lui costruiva, faceva, componeva. E fece 3 album prima di morire. L'ultimo, addirittura 5 brani dell'ultimo, postumo. Erano canzoni cortissime, non erano canzoni molto lunghe, però erano fatte con tutti questi suoi arrangiamenti. Per esempio questa, che si intitola Pink Moon, Luna Rosa, Nick Drake, a parte alcune note di pianoforte all'inizio, poi è tutto lui con la sua chitarra acustica. 162esimo nella classifica, l'ultima del 2024, delle 200 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, Nick Drake.

Allora, ebbe un successo postumo, avete sentito? Cortissima, è durata 2 minuti e 2 secondi. Tutto l'album in totale, che ha dentro la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brani, dura 28 minuti. Quindi ci sono delle canzoni, ci sono dei 45 giri che hanno una durata uguale. Questo era un 33, Pink Moon era il titolo, ed era anche il brano Locomotiva, ed è una canzone che è stata usata per un sacco di, dopo che è morto, perché è morto nel 74, in un sacco di film, di pubblicità. Per esempio nel 99 fu la musica di sottofondo della pubblicità mondiale della Volkswagen, tanto per dire. Lui era Nick Drake, Pink Moon, Luna Rosa, 162esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. E adesso un Midley Foxtrot, canta Lorena dell'orchestra di Frank David.

0: Era Lorena dell'orchestra di Frank Davi.
1: Fantastica Lorena.
0: In un midway foxtrot. Intanto io seguo anche Facebook, perché mi scrivete non solo su WhatsApp 331 335 6565, ma anche su Facebook. Quello che fa Andrea D'Incecco a Roma: io tuo programma lo vedo, ho risintonizzato il televisore e ora ti si vede. Così dovrebbe fare la signora o signore che non riesce a vedere il tuo programma televisivo. E questo mi scrive Andrea D'Incecco. Però su WhatsApp Isabella da Roma è tornata, dice: che bello vedervi, mi siete mancati per un po', grazie, auguri a tutti i nonni, anche a te Eliana. Io sono bisnonna di Michele, 4 anni, e Francesco, 2 anni, fratelli. Grazie Isabella da Roma, bisnonna, caspita, sono contento che tu ci riveda, anche perché siamo arrivati alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Saluto Prima Antenna, che ci lascia qui in diretta, ma poi la seconda ora la prende e la manda in onda dalle 17 alle 18, anche oggi venerdì, come tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì. E concludiamo quindi con Oceania dell'orchestra di Matteo Tassi.

0: don, din don, din don, din don, din don, din din din don don don. Perché ormai con le campane fanno tutte le musichette, ci sono quelli che hanno il programma sotto con l'ottimizzatore, non c'è più il campanaro, sì, no, da alcune parti c'è ancora, ma poche. Adesso è tutto mosso meccanicamente da un programma che ha un software che uno gli imposta, metti il twist oggi, e le campane fanno din don din don din don don don din don don, e uno balla in funzione di quello che sceglie il prevosto. Prevosto non è il Papa, che è prevosto, e il prevosto una volta era il nome. Un papa che si chiama prevosto è un nome nomen. Una volta il parroco era il prevosto, quindi è stato proprio un bel incastro. Va bene, siamo arrivati alla fine della prima ora, 12 e un minuto, e vi lascio come sempre, come ad ogni capodura di Radio Liscio, con le reclam e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato si Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Mio nonno diceva è il più sebun di artichoc, il più buono, la parte più buona dei carciofi, che era il cuore del carciofo, il più sebun di artichoc, e quando significava una persona, un qualche cosa che era il meglio del meglio. Ciao a tutte e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere, e che va in onda al pomeriggio anche su Prima Antenna TV dalle 17 alle 18, e che oggi, 275esimo giorno dell'anno, 2 di ottobre 2026, 275esimo giorno dell'anno, 90 giorni alla fine dell'anno, e oggi sono i santissimi angeli custodi. Io me lo ricordo da piccolo: angelo di Dio che sei il mio custode, e era la preghierina che si rivolgeva sempre all'angelo custode. È la giornata mondiale della non violenza. Vabbè, la fanno per... non dobbiamo essere violenti, poi si guardano attorno e dicono forse non è il caso, ma soprattutto è la giornata dei nonni. Oggi i nonni, la festa dei nonni, tutti i 2 di ottobre la festa dei nonni, che sembravano, l'hanno indetta questa festa non tanti anni fa, poco più di una decina d'anni fa, perché i nonni cominciavano a non essere più considerati. Invece i nonni sono importanti per i nipoti. Io vedo il mio nipotino più piccolo, ma una vive qui con me, quindi non ci sono problemi, ma i due più piccoli, Cecilia e Edo, lui lo chiede, voglio andare dai nonni, o addirittura telefona lui alla zia: zia, mi viene a prendere, che voglio andare dai nonni. Ecco, questa sono dei momenti in cui il nostro cuore di nonni si allarga e diventa, vuole venire da noi, vuol dire che mi vuole bene e sente il bene che io voglio a lui. Questa è una allunga la vita. Allora, siamo al primo brano della seconda ora. Oi che calor! A proposito di oi che calor, questo anticiclone che ormai dura da fine maggio, primi di giugno, pare che forse finalmente molli. Io non mi fido più tanto dei meteorologi, però pare che forse finalmente molli a partire dall'8. L'8 cos'è? È giovedì prossimo. Tra l'8 e il 12 dovremmo finalmente entrare in autunno, sperando che non faccia disastri, ma che ricomincia a piovere. Qui nel profondo nord-ovest abbiamo bisogno d'acqua, per le falde, per la neve in montagna, per quello che sono le necessità di vita umana. Pioggia, ma non viene giù tutta di colpo a secchiate, quindi giù tranquilla, ma va bene anche per un po' di giorni di fila, che poi ci saranno quelli che si lamentano: piove ancora, sono 3 giorni che piove. Non piove praticamente da 4 mesi, non lamentatevi, abbiamo bisogno di acqua. Oi che calor, Matteo Tarantino. Questa

Ui, che calore, sì, una così il calore te lo fa venire per forza. Che io devo stare attento a parlare spagnolo perché mi viene subito fuori il Veneto, che poi c'è molta similitudine fra le due lingue. Non è vero, la similitudine è con il dialetto genovese. Lo sapevate che se parlate il dialetto genovese andate e siete capiti lungo tutta la costa dell'Italia, Francia, Spagna, fino a Lisbona, fino in Portogallo, con il dialetto genovese vi capiscono su tutta questa altissima zona, lunghissima zona, lunghissima costa, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Mi hanno detto, io non ho mai provato perché non parlando il dialetto genovese non ho mai provato, ma il dialetto è uguale fino quasi a Lisbona. Va bene, allora siamo al quarto vintage di oggi ed è un brano dei più famosi di Renato Zero. Me l'ha chiesto Isabella di San Germano in quel di Roma e noi glielo passiamo volentieri. Allora, Renato Zero, ragazzo del 50, quindi quest'anno ne compie 76 anche lui, giovinetto, nel 1978, tratto da Zerolandia, lanciò questa Triangolo, che il brano deve anche la sua notorietà alla grande presenza di frasi ambigue, non nuove nei testi di Renato Zero, dell'artista, e anche alla trasgressività del testo. Ascoltatelo con attenzione. Triangolo, quarto vintage di oggi, Renato Zero.

si dimostra possibilista, si potrebbe vedere, si potrebbe inventare, si potrebbe rubare e finisce per ammettere il triangolo. Io lo rifarei, perché no, lo rifarei. Beh, la canzone fece scandalo, non riuscì mai ad arrivare al primo posto della hit parade, secondo, terzo, per 10 settimane però, per cui comunque vendette tanto. Nel 1978 questa Triangolo di Renato Zero, quarto vintage di oggi. Davide Montali, ve lo annuncio, come dicono quelli bravi, a bianco, cioè senza andare sulla musica, perché non c'è la musica, lui comincia a parlare subito. Andremo a prenderci le stelle.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Scusami.

0: Pietro!
1: Pietro Galassi è troppo giovane per te, dai. Aurora Codazzi, scusami, anche tu, è la sindrome del papà che con la quale, con il quale sei in contrasto, l'Omar, non lo so. Non. Oltretutto lui come voce ti sovrasta, Aurora. Io ve lo dico, poi fate voi, per carità, scusami. Io sto guardando il Cinghia che mi guarda con espressione critica, ma non parla. Oggi non è dialoghistico. Allora, siamo al secondo vinile di Casa Andenna. 161esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Lei, la divina, la ciccone, Madonna, in un brano che adesso vi farà ballare, perché Into the Groove, che sarebbe nel ritmo, io oserei tradurlo addirittura come nel ritmo giusto, perché siamo nel 1900 e aspetta, Into the Groove, 1985, è il tema principale della colonna sonora del film Cercasi Susan Disperatamente, un film di Susan Seidelman, è interpretato da Rosanna Arquette, Madonna e Aidan Quinn. Allora, alcune scene compaiono nel video del film. Abbiamo il video, vero? Sì, allora abbiamo il video dove si vedranno alcune scene del film nel video di Madonna. L'ispirazione principale del dietro la produzione della canzone è stata la pista da ballo, quindi rientra perfettamente in quella che è l'ideologia, l'anima di Radio Liscio. Si dice che la cantante, perché l'ha scritto lei, compose la canzone mentre guardava un uomo portoricano ballare dal suo balcone. Into the Groove, Madonna.
2: Good going, stranger.

Into the Groove, Madonna, 161esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Pensate che quando uscì arrivò al primo posto della Hit Parade in Australia, Belgio, Spagna, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti d'America. E fu il secondo in Italia, fu il secondo più venduto del 1985, battuto solo da We Are The World. E oh, e ancora adesso la ragazza, che è del 58, quindi cosa fa? 68 anni quest'anno, è diventata la testimonial di una delle più grandi aziende di trucchi, giusto? Trucchi? Tu che sai tutto, trucchi? Trucchi, non mi ascolta oggi, non c'è, non è distratto da 2000 altre cose. Parlavo di te, Cinghia, no, basta. Da adesso ti ignoro. Siamo ai nati e i morti di oggi. 1869, 2 di ottobre, nasce il grande Mahatma Gandhi. Nel 1960 nasce Massimo Gramellini, esimio giornalista del Corriere della Sera, fa le sue trasmissioni su Rai 3. Sono stato ospite anch'io di una sua trasmissione a parlare di Giochi senza frontiere. Gramellini è del 2 di ottobre 1960. Poi c'è Sting, wow, è del 1951. Di Pietro, il grande, come si dice, Torquemada di Tangentopoli, è del 2 ottobre 1950. E poi oggi è San Carlo Borromeo, l'anniversario. Lui nacque nel 2 ottobre del 1538. E c'è anche Nino Bixio che è nato oggi, patriota. Garibaldi gli disse: qui si fa l'Italia o si muore. Nino Bixio, 1821. Dopodiché i morti, ne ho solo uno, Tom Clancy, un autore di cui ho tutti i libri, li ho letti tutti, perché quando lessi il primo dissi: ma questo è un genio. Pensate che era talmente appassionato di tecniche militari che diventò perfino consulente di vari generali negli Stati Uniti d'America, che gli chiedevano consiglio su alcune cose, perché lui era uno studioso di tecniche militari mondiali. Il suo, ne ha scritti tanti di libri bellissimi, ma il suo più famoso, ci hanno fatto anche un film con Sean Connery fantastico, La grande fuga dell'Ottobre Rosso, quello del sottomarino russo che scappa e cercano di farlo fuori sia i russi che gli americani, e poi lui consegna il sottomarino agli americani. Grande film, l'avrò visto minimo 10 volte, perché tutte le volte che c'è ci ritorno sopra. A me piace rivederli a volte i film, perché fateci caso, ogni volta che li rivedete notate dei particolari che vi erano sfuggiti prima. E questa è la bellezza di rivedere i vecchi film. Recentemente mi sono rivisto Il ponte sul fiume Kwai, I cannoni di Navarone, Gregory Peck, David Niven, fantastici. Va bene, allora siamo a Cuori agitati di Omar Lambertini. Lui sempre circondato da belle donne, vediamo se anche in questo brano è circondato da qualche bella fanciulla che gli rotea attorno. Omar Lambertini, Cuori agitati.

Dom Dom, sì, aveva il solito giro di belle ragazze che gli roteavano appunto attorno, come avevo previsto. Cuori agitati, Omar Lambertini. Io adesso faccio come quel giovane scolaro che, signora maestra, guarda che Pierino non segue la lezione, mi disturba. Supremo, guarda che Cinghi oggi è distratto, si fa gli famosi suoi. Non mi segue, non partecipa, non dialoga, ha tutti i suoi giocattoli. Oggi è distratto e non mi piace quando è distratto. Supremo, intervieni e richiamalo. Allora, il cinecalendario, è vero che oggi abbiamo un filmone. Ieri avevamo colazione da Tiffany. Oggi 2 ottobre, periodo di grandi filmoni. Qualcuno volò sul nido del cuculo. 2 di ottobre, un film del 1975 con Jack Nicholson. Nel Milos Forman, che era il regista, portò il romanzo di Ken Casey, trasformandolo in un classico intramontabile della cinematografia mondiale. Qualcuno volò sul nido del cuculo scardina le convenzioni del melodramma ospedaliero e diventa un'allegoria universale sul rapporto fra individuo e istituzione. Randall McMurphy, piccolo delinquente che finge infermità mentale per evitare il carcere, viene internato in un reparto psichiatrico dove domina l'apparentemente placida ma inflessibile infermiera Ratched. McMurphy introduce giochi, musica, trasgressione, un'esplosione di libertà che mette a nudo l'arbitrarietà delle procedure cliniche. In questo microcosmo il reparto è una metafora dello Stato, della famiglia, della burocrazia che anestetizza il dissenso. Insomma, come va a finire? Va a finire che alla fine lo operano e lo riducono praticamente ad una ameba. Girato quasi tutto in un vero ospedale dell'Oregon, il film ebbe un impatto culturale enorme. Vinse i Big Five, i 5 Oscar più importanti: film, regia, sceneggiatura, attore, attrice, impresa rarissima, e divenne emblema della critica alla psichiatria istituzionale. Nel corso del film, ambientato nel 1963, McMurphy, l'interprete principale Jack Nicholson, chiede di poter vedere la prima partita di baseball della World Series di quell'anno, tenutasi il 2 di ottobre. Quando gli viene negato, propone di sfondare una finestra con un pesante lavabo, che però nessuno riesce a sollevare dal pavimento. Ed è per questo motivo, siccome appare nel film la data del 2 di ottobre, che il film Qualcuno volò sul nido del cuculo è abbinato alla giornata di oggi, 2 di ottobre. E adesso noi siamo al quinto vintage di oggi. Anna Oxa e Fausto Leali vincono Sanremo nel 1989 con Ti lascerò!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Ed allora magnifichiamo questa giornata del 2 di ottobre, la canzone, le canzoni dei nonni, così come ce le interpreta l'orchestra della Roberta Band. Nonni, sono tutte nostre!

erano le canzoni dei nonni, quantomeno il titolo è Canzoni dei nonni, quindi richiamava le canzoni che ballavamo noi all'epoca nei cortili, addirittura dice. Sì, effettivamente succedeva che si faceva la festa nel cortile di casa o nell'aia in campagna. L'orchestra di Roberta Band, ultimo vintage di oggi. Oh, questa è una canzone molto particolare perché è stata scritta da Gino Paoli e da Zucchero Fornaciari. La canta lui, Zucchero. Sul retro vengono mostrati i due cantanti, sul retro della copertina del disco, i due cantanti e il testo dei due brani, perché sul lato B c'è Una ragione per vivere, sul lato A, che è quella che ascolteremo adesso, c'è Come il sole all'improvviso, che quando venne fuori non ebbe un grande successo, ma dopo l'hanno anche rifatta in tanti, anche Laura Pausini l'ha fatta come cover, quindi ce l'ascoltiamo. Siamo nel 1986, scritta da Gino Paoli e da Zucchero Fornaciari, Come il sole all'improvviso.

0: Come sole all'improvviso di Zucchero, e faccio in tempo poco più di un minuto a darvi l'accadde oggi. Nel 1870, il 2 di ottobre, avvenne il plebiscito per l'annessione di Roma e di una parte del Lazio al Regno d'Italia dopo la presa di Roma. Nel 1925 William Tenton, fattorino di John Logie Baird, è il primo uomo nella storia a comparire in televisione. Nel 1928 avviene il 2 di ottobre la fondazione dell'Opus Dei da parte di José María Escrivá de Balaguer. E poi nel 1950 la striscia Peanuts di Charles Schulz viene pubblicata per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi, e dulcis in fundo nel 2001 Grounding della Swiss Air, gli aerei della compagnia di bandiera svizzera restano a terra a causa dell'assenza di liquidità a fronte della richiesta di pagamenti in contanti da parte dei fornitori. E poi sempre nello stesso giorno, nel 2001, viene trasmessa la prima puntata della sitcom Scrubs, amatissima dai miei figli, una delle serie più divertenti che abbiano mai trasmesso in televisione. Siamo arrivati in fondo, buon weekend, vi ricordo le 3S, godetevele: soldi, salute, sesso, nell'ordine che volete voi. Ciao Cinghia, da Ettore Andenna, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
5: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali anch'essi della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
4: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri alla lasciare la città.
4: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Amici della Peschiera, buonasera! Buonasera a tutti, benvenuti!

0: Buonasera Peschiera, buonasera a tutti.
1: Roberto Tagliani per voi.
0: Che bello essere qui stasera, devo dire siamo tutti quanti molto emozionati per questa prima grande bella serata in diretta su Prima Antenna e Radio Liscio. Salutiamo gli amici che ci guardano da casa, ma soprattutto voi che siete qui in sala, belli, presenti, con tanta voglia di ballare, vero? Siete ancora tutti belli estivi, belli caricati di colore, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di darvi una serata con i fiocchi bella. E comincio subito con una mia nuova, nuovissima cumbia. Ragazzi, la conoscete oramai, perché insomma a Radio Liscio spesso e volentieri la trasmettono. Regina dell'amore.

0: con Roberto Tagliani.
1: Grazie. Oh, che bello, vediamo anche Mariangela e Tullio, i nostri amici meravigliosi che sono venuti a trovarci questa sera. E allora, ragazzi, a loro dedico questo brano Spegno dell'amico Rangone. Eccolo qua, vai! Ella!
0: Dalle nostre incisioni, sempre lui, Roberto!

0: Renato Tagliani per voi.
1: Grazie. Io ho visto già là in pista delle signore belle, meravigliose, che ballano tutto già a ballo di gruppo, vuol dire che avete voglia di divertirvi. Però allora, noi ci piace che voi cantiate con noi le canzoni, quindi facciamo un'altra volta il finalino, se lo sapete fare con noi, dai, tutti insieme, dai.

0: grande applauso alla nostra Adriana.
1: Grazie. Ma siete meravigliosi, guarda che pubblico, Roberto.
0: Mamma mia, io sai che devo dire, dopo tanti anni di palco sono molto emozionato, più delle altre volte
1: veramente.
0: Stasera, devo dire. Ragazzi, la conoscete la mia canzone? L'ho fatta nel 90.

0: rose bianche, Roberto Tagliani.
1: Grazie. Grazie, grazie, grazie. La cosa bella è che passa la gente, canta la canzone, vuol dire che insomma è entrato un pochino nel padiglione auricolare. E allora ragazzi, io una signora è passata e mi ha detto: sei più bello da vivo.
0: Meno
1: che
0: male.
1: In televisione. Meno male, dico. Signora, però è così, insomma, la televisione un po' invecchia, signora. Non c'ho il trucco stasera, c'ho la bronzatura naturale, signora. Dai, la mia nuova canzone, ragazzi, ti cerco ancora.

0: Allora ragazzi, facciamo un bel gioco. Siccome tanti amici ci stanno guardando da casa su Prima Antenna, ma quelli che ci ascoltano in radio, comunque che ascoltano anche le dirette che poi andranno in onda durante l'annata, non sanno quali applausi ci sono alla Peschiera. E allora con un rullo di tamburo del nostro Etienne al mio 3, fate un applauso e buttate giù la Peschiera di Valdengo, così Cici la rifà nuova. Dai, 1, rullo, Etienne, rullo. 1, 2, 3. Bravi,
1: ci piace.
0: Vi regaliamo il nostro Gabriele adesso, che ci canta una bella canzone. Sì. Siamo con Antonello Venditti, Gabriele.

0: Gabriele per voi. Grazie mille. Cosa avevi in mente, ragazzi? C'è tante fotografie stasera, ragazzi.
1: Hai davvero visto, hai visto?
0: Sembriamo paparazzati da novella 4000, qua, ragazzi.
1: 4002, sì.
0: Allora, tanto per non farci dimenticare niente, un'altra voce là in fondo, quella del nostro Franchino. Franco, questa sera abbiamo portato in Piemonte, sei contento?
2: Sì, come la Pasqua, certo, certo, ci mancherebbe.
0: Ragazzi, una canzone meravigliosa, un brano dei Pooh che canta il nostro amico Franco. Si chiama

dire niente, stammi ad ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male.

0: Abbiamo diviso, quante ne abbiamo fatte?
1: Birichino.
0: Ma con te questo no, non si può. Tu per lui sei di più, tu sei tu.

0: Io vorrei avere un applauso per Franco Bianchi.
1: Grazie.
0: La donna del tuo amico, ragazzi, mamma mia, che birichino, Franchino.
1: Del mio amico.
0: Vabbè, uguale, insomma, sempre corna sono,
2: Esatto.
0: Ragazzi, sapete quando si ballava negli anni 60, quando si facevano tanti bambini, con le belle canzoni come queste, ragazzi, eccole qua.

0: Prendi questa mano, Zingara, grazie.
1: Roberto Tagliani per voi.
0: La IVA, grazie. Grazie. Allora io devo fare subito questa canzone perché sono passati in tre, me l'hanno chiesta. Si vede che l'ascoltate per radio, anche grazie a Radio Liscio che la mette in onda spessissimo. Non è mia, però fa parte del mio disco, me l'hanno regalata Marco Negri e Marilisa Maniero. Con il cuore vi canto Dimenticarti Mai. Eccola qua.

0: Grazie. Allora, io mi scuso con gli autori delle mie canzoni se mi stanno ascoltando da casa, che continuo a cambiare le parole, però insomma è talmente grande l'entusiasmo di essere alla Peschiera questa sera che io ci metto Peschiera dappertutto stasera.
1: Ovunque.
0: Ovunque, grazie, grazie. Allora, direi che tra un po' arriviamo un po' girino di liscio, quello bello, tosto. Adriana,
1: certo.
0: Ma se noi ci facciamo una stagione dell'amore, che dici?
1: Perché no?
0: Eccola!

0: ma grazie.
1: La stagione dell'amore. Franco, io direi prendiamo la fisarmonica, facciamo un girino di liscio, dai. Perché ci vuole, dai. Facciamo una bella mazzurchina, cominciamo alla grande. Accontentiamo tutti, anche le richieste che avete fatto le facciamo tutte. Allora, dai. Eccolo là.
0: È pronto, eh?
1: È anziano, poverino. Dai, ragazzi, vai con la terzina, vai Franchino.

0: l'Adriana e Chiara papà,
1: dedicatissimo a tutti i nostri papà meravigliosi.
0: Grazie, ciao meraviglia, ciao ciao ciao.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora l'egemonia dell'anticiclone, quindi inizio di settimana con bel tempo, grandi variazioni non ce ne saranno, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato con clima molto mite per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Toledo.
1: Grazie.
2: Bravissimi.
0: Bravi, eh. Oh, che bello, che bello, che bello. Dai. Tango, tango.
2: Si va col tango, ma non può mancare un grande classico. Santa Monica.

0: che meraviglia!
1: Mamma mia, che paura che la rompi, Tullio! Sei snodatissima col casquet meraviglioso, ragazzi. Dov'è la signora, bella signora, che mi ha chiesto la mia chitarra? No, è la suona chitarra.
0: Suona, suona.
1: Te la faccio subito, eccola qui!

0: Suona chitarra, Roberto Tagliani per voi.
1: Facciamo un saluto all'amico Rangone se ti stai ascoltando.
0: Certo che sì.
1: Ciao Roberto, con tutto l'affetto.
0: Ciao Roberto.

0: Suona chitarra Roberto Tagliani.
1: Per la bella signora che me l'ha chiesta, grazie. Grazie. E allora è il momento di presentare la nostra bella nuova canzone scritta per noi da Gianni Drudi, questo bel brano, Quando c'è l'amore.

0: Roberto Tagliani, Adriana Folato, per voi la pensiera.
1: Grazie! Quando c'è l'amore, mamma mia ragazzi, che bella canzone. Grazie Gianni. E allora andiamo tutti quanti in treno.

0: l'orchestra Roberto Tagliani.
1: In diretta Cici e Gio Fantini. Radio Liscio.

0: Adriana!
1: Grazie! Fantastici!
0: E allora ragazzi, scendiamo dal treno, piano piano ci avviciniamo ai balli di gruppo. Gabriele Ed!

se la sapete fare questa, perché questa sicuramente la sapete fare. È nuova, no, mica tanto, però insomma, Sanremo, eccolo qua, dai!

let's see. Ah, bravi! No, no, no, no! No, no, no, no, no, no! Non ve la cavate così, ragazzi, perché no? Allora, quando Sal Da Vincoli... Sal Da Vincoli! Gli scappano giù le tette, cosa succede? No. Quando Sal Da Vincoli... Quando Sal Da Vincoli ha vinto Sanremo, lui ha mandato un messaggio, ragazze. Com'è che fa Adriana? Beh, io non lo so fare, io lo so cantare. Io e te... dovete mostrare la croce che avete sul dito, la catena che avete sul dito, questa che io non ho perché questa è finta, giuro, un pezzettino come si deve però, allora, pronte, fate come fa l'Adriana, dai.

0: aperto.
1: Brave, dai ragazze, ce l'abbiamo fatta, dai, andiamo avanti. Ma come sei panterata, ragazza?
0: Panterata.
1: Mamma mia, sono uscito dalla giungla, arriva Tarzan, esibizionista Adriana.
0: E si continua con i grandi successi. Si va con Annalisa.
1: Annalisa,

¡Hola, Mariana! ¡La nuestra pantera, Mariana!

0: noche de abril. Bravi ragazzi, andiamo con la canzone estiva.
1: E si continua così.

0: per voi, canzone estiva.
1: Grazie.
0: Mamma, che scatenamento.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Allora, hanno chiesto il mambo, lo facciamo subito, quello degli anni 40, ragazzi.

0: Mambo.
1: Ragazzi, siamo tornati indietro con il tempo. Mamma, lei si ricorda. Allora, ragazzi, io direi chiudiamo il giro. Franchino è pronto dall'altra parte per chiudere il giro sempre. Chiudi, Franco, devi chiudere tu il
0: chiudi,
1: giro.
0: Chiudi la porta, Franco.
1: Devi chiudere il giro, Franco. Dimmi, amore, non ti capisco. Vieni qua. Dimmelo, vieni a casa, dimmi. Cosa vuoi, amore? Ah, è vero. Subito qua. Mi sono scurta, sto invecchiando, tesoro, dai. Guitar Boogie, Boogie, vai, Franchino. È vero, adesso lo faccio subito.

0: La chitarra del nostro Franchino, eccolo là.
1: Grazie.
0: Bravo, bravo, mamma mia, ci siamo scatenati, ragazzi. Che bello, ho perso qualche chilo, stasera l'abbiamo perso, è quello assimilato durante le vacanze. Allora, c'è un compleanno da festeggiare, lo facciamo molto volentieri. Mi fai gli auguri, Damiano, grazie. Vediamo chi sarà il festeggiato.

0: Alfio, allora auguri ad Alfio. Pensa che dice il ballerino più gettonato della Peschiera. Le sue amiche tutte. Ma quante amiche hai, Alfio? Porca miseria, ragazzi. Mamma mia. Puoi fare una dedica anche tu speciale, Adriana?
1: Sì, una dedica speciale agli amici che sono venuti a trovarci stasera, meravigliosi. E ancora auguri ad Alfio.
0: Alfio, non so quanti anni compi, ma sei giovanissimo. Però ti canto questa bella canzone e si chiama 50 Primavere. Eccola qua.

0: Roberto Tagliani.
1: Eccola qui, c'è una signora sotto il palco, voglio vedere, adesso siamo nonni, c'è chi se ne frega. Vera signora, che bella che è bello essere nonno. Io non sono ancora nonno, signora, non diventerò mai nonno, non ho figli. Signora, un successo non mio nel mio prossimo disco, una canzone meravigliosa di Raffaella Carrà, ragazzi.

0: Roberto Cognami.
1: Grazie. Abbiamo avuto tantissime richieste, un po' alla volta le facciamo tutte, però intanto che siamo ancora in diretta televisiva, che tra qualche minuto sarà terminata, riusciamo a fare le canzoni un po' più belle, così anche a casa li ascoltano. E anche questa è una bella canzone, bella bella bella, riarrangiata, messa nel mio prossimo disco. Prego maestro, mi dia le note, grazie.
0: Un po' alla volta facciamo tutto.
1: Uno alla volta facciamo tutto, eh.

0: signori, Roberto Tagliani.
1: Grazie! Grazie, grazie, grazie davvero, un amore così grande, una grande canzone, bella, bella, bella. Allora, continuiamo con le richieste, ovviamente non può mancare questa.
2: No, non può mancare.
1: Non può mancare.
2: Questa è... Il nostro Franchino che si prepara un attimo.
1: Fisarmonica, sì, facciamo quella, facciamo versione tua stasera, dai.
2: Dai, dai, facciamo la mia. Franchino, sei pronto?
1: Pronto, pronto, pronto.
2: Oh, ah. Dedicatissimo.
1: Dai, a... Rapsodia! Eccola qui, vai Adri!
2: Si va così...

0: Adriana Rapsodia.
1: Grazie.
0: Eccole qua le richieste, anche la baciata hanno chiesto, noi le facciamo molto volentieri. Un brano degli anni passati riarrangiato per il mio disco, eccola qua.

0: vedrai, tu vedrai, tu vedrai.
1: Roberto Segnani per voi.
0: Allora, l'avete ballata volentieri la baciata, ho visto. Allora siamo, poi durante la serata ne facciamo ancora, però adesso dobbiamo chiudere, tra 5 minuti chiudiamo il collegamento con Prima Antenna, quindi io devo ringraziare tutti gli amici che ci hanno seguito televisivamente parlando, ma noi a Prima Antenna ci rivedremo presto e sarò prestissimo in studio a Rivoli, quindi un'altra bella puntata di Ma Che Musica, ma naturalmente Radio Liscio, Marco Pugno, grazie davvero di cuore per queste bellissime riprese. Abbiamo visto tutta la serata noi mentre suonavamo, ci vedevamo nel monitor, quindi
1: esatto,
0: meraviglioso. Anche magri siamo usciti, devo
1: quasi
0: dire.
1: Sì,
0: grazie di cuore. E allora noi chiudiamo questa bella diretta televisiva di Prima Antenna e Radio Liscio con il nostro grande successo, così lo portiamo ancora nelle case di tutti gli italiani. Amici per la musica, eccola.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

dura, col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip,

momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora l'egemonia dell'anticiclone, quindi inizio di settimana con bel tempo, grandi variazioni non ce ne saranno, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato con clima molto mite per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Ciao bella e brava gente, ciao, benvenuti. Oggi mercoledì, ultimo giorno del mese, mercoledì 30 settembre 2026. Mercoledì, in medio stat melius, dicevano i latini. No, non è che voglio sfoggiare cultura stamattina, ma il mercoledì è quella giornata, ciao Cinghia, Marco Sasso, mio regista, è quella giornata in mezzo alla settimana in cui ci si equilibra, no? Si parte per il rush finale verso il venerdì, che è poi l'ultimo giorno della settimana in cui ci si abbandona al riposo, al divertimento, chi può permetterselo o vuole permetterselo, insomma al weekend, che è un non posso neanche dire la pace dei sensi, perché a volte il weekend è quello che risveglia questi sensi, ma il mercoledì è la giornata tranquilla, sono in mezzo alla settimana. Ma non fermo, non esageriamo. Guarda, qui abbiamo anche la Sciura, che lei ha caldo. Io ho messo il golfino, si vede la differenza d'età. Lei invece, come diceva mia nonna, è totalmente in soriola.
1: No,
0: in soriola, non so, no, in soriola vuol dire che sei estiva e tutta.
1: Ma perché? Buongiorno a tutti innanzitutto.
0: E le donne no, a tutte e a tutti.
1: A tutti in generale, è ovvio, sì, che le donne vabbè. Number one.
0: Ehi mamma, poi ci sono quelli che polemizzano.
1: Davvero? Marco, buongiorno. Anche l'altro Marco, buongiorno.
0: No, lui almeno su una maglietta fino a mezze maniche.
1: Non si vedono i suoi
0: i tatuaggi.
1: Belli, Marco, hai fatto bene a farti.
0: Ecco, a lei ha tirato su la manica.
1: Hai un bel avambraggio, un bel muscolo, così mi piace. Un bacione e vi voglio dire che vi saluto, perché vado, mi trasferisco nel Veneto qualche giorno, perché vado a trovare i nonni, le zie.
0: I nonni al cimitero, ovviamente.
1: Beh, è ovvio. Sì. No, ma tutti abbiamo i nonni. Domani è la festa dei nonni.
0: No, venerdì.
1: No, dopo domani.
0: Il 2, perché poi sabato sera alla Peschiera di Valdengo c'è la serata dei nonni, ma il 2, quindi dopo domani.
1: È ovvio, io devo viaggiare, vado a trovare i miei, voi andrete dai vostri e poi festeggiamo anche noi, perché siamo nonni anche noi.
0: Anzi, stiamo diventandolo ancora.
1: Tu devi fare la pizza a tutti i tuoi nipoti
0: sabato
1: e nuore.
0: Sì.
1: Un bacione, buona giornata, buona continuazione, ciao ciao.
0: Sì, perché quando lei va via, sapendo che sono scapolotto, allora mi organizza tutti i giorni di lavoro in modo che sia bloccato qui, perché non è gelosa, no, io vado via, posso andare via, ma tu, anzi, se potesse mi lega una catena alla caviglia e in modo che posso muovermi in un raggio di 10 metri e poi come i cani, no?
1: No, ti prego, non provocarmi, lasciami tranquilla.
0: No, chi ti prova? Vestita così, chi ti prova?
1: Bacioni, ciao!
0: Ciao! Vabbè, volevate un inizio, l'avete avuto, adesso beccatevi la prima canzone, che è Croce e Delizia. Ecco, la Croce e Delizia in questo momento sta uscendo di scena. Nicola Congiu per Paolo di Genova. Croce e Delizia, l'hai detto. Come è caduta donna.

Allora, c'è stato un inizio così particolare, non ho potuto fare l'inizio abituale, ma oggi 30 di settembre, mercoledì 30 di settembre 2026, è il 273esimo giorno dell'anno, ne mancano 92 alla fine dell'anno, è San Girolamo. San Girolamo è il santo patrono protettore dei traduttori e degli archeologi. E proprio per questo fatto della ricorrenza di San Girolamo, oggi nel mondo è la giornata mondiale della traduzione, cioè di quelli che traducono una lingua con l'altra, che stanno rischiando tra un po' di anni di trovarsi in numero ridotto, perché adesso c'è la tecnologia che è subentrata, addirittura con i telefonini che hanno quei programmi di traduzione simultanea di 200 lingue, per cui uno va in Mongolia e parla correntemente con un mongolo, perché lui parla in italiano e gli viene la traduzione sul cellulare in mongolo, il tassista mongolo capisce dove uno vuole andare, risponde in mongolo e il telefonino ti traduce immediatamente in italiano. Succedono queste robe, va come di bello in panciolle. Ecco, questa è la posizione del cinghia, con altri volumi ovviamente rispetto ai miei, in questo momento seduto sulla sua poltrona, che mi segue con interesse, come dire, ciao, sentiamo cosa racconta oggi. Niente, ho finito di raccontare robe e siamo al primo vintage di oggi. Wow, l'hanno chiesto Stefano e Gabriella di Torino, una canzone del 1972 che mi ricordo io che la cantavo a squarciagola in macchina, in auto, mentre facevo Monte Carlo Milano, perché all'epoca avevo cominciato a fare televisione a Milano con Scacco al Re, e però poi dovevo tornare a fare la radio a Monte Carlo, quindi quell'autostrada lì sai quante volte l'ho fatta e conosciuta. Però in macchina, mentre venivo a Milano o tornavo a Monte Carlo, nel 72 cantavo a squarciagola In un mondo che... il mio canto libero di Lucio Battisti.

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Per Mario di Crevola d'Ossola, che oggi compie 70 anni, la terza età di Roberto Polisano.

un sacco di robe da dire qui, ferma, non mandare niente. Era la terza età per Mario di Crevola d'Ossola, che oggi compie 70 anni, cantava Roberto Polisano, ed è un bel contrasto con la canzone che seguirà, quella di il secondo vintage di oggi. Ma io guardavo questo signore, questo attore che impersonava uno della terza età che va in giro con la macchina figa e con tutto curato, la barba tutta curata. Mi ricordo i miei 26 anni, 72, quando appunto cantavo a squarciagola il mio canto libero, andavo in giro in Jaguar, scusate, avevo il mio motoscafo Riva nel porto di Monte Carlo e ovviamente lavoravo a Radio Monte Carlo e Rai a Milano e ero un partito molto appetibile, ecco, mettiamola così, perché è brutto dire caricavo, no, ero un partito molto appetibile e ricercato, ed è un bel contrasto il ricordo di questi 26 anni, quando oggi appunto si parla di terza età e si vive la terza età. Bisogna viverla sempre mantenendo quei bei ricordi dell'epoca in cui, perché c'è un'età per ogni roba che si fa, e quindi bisogna viverla con, per esempio, i messaggi di oggi che ci dicono: ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, sono Paolo di Genova, volevo sentire canzone Signorinella di Achille Togliani, appunto, grazie amici, vi voglio bene, anche noi eravamo preoccupati per te, adesso sappiamo che sei a casa e che stai in convalescenza. Ciao mitico Ettore, potrei ascoltare La rondine di Mango? Grazie Max di Ozzano Bologna, siete sempre i primi due, fate la gara chi arriva per primo con i messaggi. Poi abbiamo Isabella San Germano di Roma, ciao Isabella, che ci chiede Julio Iglesias, se mi lasci non vale, va bene. Buongiorno Ettore Marco, arriva il freddo, relativamente, perché fino al 10 di ottobre, quindi oggi ultimo giro a funghi per me, e purtroppo quest'anno di funghi ce ne sarebbero tanti se piovesse ogni tanto, e prevedono anche che ci saranno tanti tartufi, perché quando ci sono tanti funghi ci sono anche tanti tartufi. Salutiamo come sempre voi e tutti gli ascoltatori, Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ciao Flavia e nonna Rina, buona giornata a tutti da Margherita di Genova, buongiorno a tutti da Stefania di Novara, ciao Stefania, tanti saluti da Ennio di Savona, ciao Ennio, ciao Ettore, Diana e Cinghia, oggi ti chiedo un saluto per mia nuora Elma, che è arrivata a casa oggi dall'ospedale. Ecco, se è arrivata a casa vuol dire che sta bene, dopo un intervento all'ernia del disco. Una buona guarigione dalle figlie Emine e Michelle e i suoceri Graziella e Walter, Graziella è quella che sta scrivendo, da Verniasco, grazie mille. Ok, allora, questa antitesi divertente, abbiamo ascoltato La terza età di Roberto Polisano e adesso secondo vintage di oggi, non battere le mani, che se no poi il cinghia si incavola, 20 anni di Massimo Ranieri, è l'antagonismo, no? La terza età e i 20 anni. 1970 vince Canzonissima con questa canzone.

vent'anni. Sempre teatrale, molto bravo, Massimo Ranieri, si vede che ha fatto tanto teatro. E era 20 anni, era del 1970, Massimo Ranieri, questo ragazzo del 51. Intanto qui c'è: buongiorno Etero, un saluto, buon programma, così per dire. Ti sarà appartenuto il Riva Super Aquarama, ne sono sicuro, che motoscafo, una limousine del mare. Su lì sono d'accordo con te. No, io avevo un Super Ariston, che era il modello un pochino più piccolino, ma mi andava bene lo stesso. Con il Super Aquarama ho fatto la Londra-Monte Carlo, la corsa offshore più lunga del mondo, sempre nel 1972, e dove abbiamo vinto con il mitico Gianfranco Rossi, che poi è diventato due volte campione europeo e due volte campione del mondo offshore, e fu la corsa più lunga del mondo, l'hanno fatta solo quell'anno lì, ma fu un'esperienza incredibile. Londra, la Manica, passando dall'Atlantico, il Golfo di Biscaglio, di Guascogna, poi il Portogallo, Gibilterra, e poi siamo arrivati a Monte Carlo. Ah, e beh, l'epoca di gioventù in cui tutte le ginocchia, le ossa, le giunture rispondevano bene. Comunque, ciao Siro da Chiavari. Buongiorno Ettore, oggi la trasmissione è per la mia terza età. Ricordo tutte le tue trasmissioni e cantavo a squarciagola. Che ricordi spensierati, un abbraccio e grazie. Teleantenna, stai guardando su Teleantenna. Rosi da Latina. Eh sì, perché ci sta ritrasmettendo Teleantenna, che ritrasmette sul Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, e non solo, ma quelle lì sono le zone principali. E poi c'è Prima Antenna TV, che ci ritrasmette dalla settimana scorsa anche per tutte e due le ore. Fino alla settimana scorsa facevo un'ora sola, da questa settimana, e questo fa piacere, vuol dire che comunque Canzoni Senza Frontiere sta avendo successo anche da loro, perché hanno deciso di ritrasmettere tutte e due le ore. La prima ora adesso siamo in diretta 11:31, la seconda ora la mandano in onda dalle 17 alle 18. Orbene, quanto amore mambo! La Mary Rinaldi, un bel mambo, bella la scaletta di oggi, eh? È partita wow wow!

Olè! Allora, era la... aspetta, perché stavo leggendo il giornale da una parte e i messaggi da quell'altra. Quanto amore mambo di Mary Rinaldi. Buongiorno Ettore, che piacere rivederla. Mi ricordo di lei su Monte Carlo. Jerry da San Cristoforo, in provincia d'Alessandria. Bella San Cristoforo, la conosco, lì tra Gabi e Silvano Dorba. Buongiorno caro Ettore, sempre un piacere ascoltarti alla mattina. Francesca di Alba. Grazie Francesca. Senti, visto che ti piace, dopo il Quanto amore mambo ti mando un Pietro Galassi con La mia rondine, che è anche la canzone che è stata richiesta da Flavia e nonna Rina di San Giorgio, che finiscono e poi vanno funghi, come ha detto nel suo messaggio precedente. Vai Cinghia, che dobbiamo

Mia rondine, per Flavia e nonna Rina di San Giorgio, dalla peschiera di Valdengo, era Pietro Galassi. Peschiera di Valdengo che questo sabato festeggerà, farà la serata dei nonni, perché dopodomani, venerdì 2 ottobre, sarà la giornata mondiale dei nonni. E quindi per festeggiare i nonni ci sarà la band di Paolo Bertoli, sì, giusto, Paolo Bertoli, il 3, quindi sabato, alla peschiera di Valdengo. E ora per Max Di Ozzano, che ci chiede una canzone al giorno e noi fin quando possiamo lo accontentiamo, ci aveva chiesto una canzone di Ron, Non abbiamo bisogno di parole, che è la classica situazione d'amore, di un rapporto amoroso, che bastano i fatti, non ha bisogno di parole.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Allora, siamo un bel trio. Matteo Benzi, la Veronica Cuneo e Marco Zeta in A mezzanotte in punto, Cenerentola.

Wow, a mezzanotte in punto per Giusi da Boves Cuneo. Erano Matteo Bensi, Veronica Cuneo, che c'è sempre, e Marco Zeta. Siamo al primo vinile di oggi. Intanto, prima di parlare del primo vinile di oggi, aspetta che ho altri due messaggi qua. Buongiorno caro Ettore, sempre un piacere ascoltarti la mattina. Francesca di Alba, forse l'avevo già letta. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Grazie Irma, grazie Francesca, e siamo al vinile di Casandenna. Allora, siamo alla 166esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista, secondo l'ultima classifica del 2024 della rivista Rolling Stone. Allora, i Mott di Hoople, che ci cantano All the Young Dudes, tutti i ragazzi giovani. Questa canzone è stata scritta da David Bowie. Allora, la storia di questo complesso è che non avevano avuto successo. Aspetta, non farla partire, non ho finito di raccontare la storia. E allora si stavano sciogliendo. E a un certo punto si stavano sciogliendo e il capo di questo gruppo, che era amico di David Bowie, gli disse: ci stiamo sciogliendo perché non stiamo vendendo, non abbiamo più soldi. Allora David Bowie, dopo due ore che gli avevano detto che si stavano sciogliendo, li chiama e dice: no, guardate, non scioglietevi perché ho un pezzo che ho scritto che secondo me è proprio adatto a voi. E ve la faccio ascoltare. Si incontrano e gli fa ascoltare All the Young Dudes, che secondo un grande critico musicale dell'epoca, questa canzone All the Young Dudes, quindi tutti i ragazzi giovani, è diventata per l'epoca glam, quindi inizio anni 70, ciò che All You Need Is Love fu per il mondo hippie, la canzone dei Beatles. Allora, questa canzone venne lanciata nel 72, che era il culmine del periodo bisessuale di David Bowie, e molti l'hanno interpretata anche come una sorta di manifesto per la liberazione gay. Allora, All the Young Dudes, The Mott di Hoople, 166esima, adesso puoi partire, delle 200 canzoni più belle di sempre.

All the Young Youths erano i Modi Hoopoles, 166esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Tutti i ragazzi giovani, era il primo vinile di Casandenna. 11.54. Allora, dando una bellissima notizia che ho letto poco fa sul Corriere, il cioccolato scende di prezzo! Finalmente, dopo anni che saliva, quest'anno ha cominciato a scendere di prezzo. Mi raccomando, io tutte le mattine da 50 anni 20 grammi di cioccolato ultra extra è la droga dei poveri, ti fa sentire più in forma e dite quello che volete, ma a me fa bene, non mi ha mai dato problemi di nessun genere ed è un rito durante la colazione i 20 grammi di cioccolato ultrafondente. Lo consigliano anche molti nutrizionisti, ve lo dico così lo sapete. Allora, concludiamo questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, mercoledì 30 settembre, ultimo giorno del mese 2026. Aspettami lì che arrivo, aspettami lì, se poi sei seduta e con la radio accesa o la televisione, prima antenna che adesso alla fine della prima ora ci lascia, ma poi ci ritrova nella seconda ora dalle 17 alle 18, Paolo Bertoli che sabato sera con la sua band festeggerà la serata dei nonni alla Peschiera di Valdengo. Aspettami lì che arrivo! Ma tutto alla partire, se no posso dire aspettami lì ancora.

0: Aspettami lì che arrivo. Era Paolo Bertoli, intanto è 5 cuori rossi a te e a tutti voi, Patrizia. Grazie Patrizia. E adesso ancora Elisabella San Germano. Chi va a prendere la tua nipotina a scuola? Sua mamma, ovviamente. Che classe fa? La quinta elementare, la nipotina più grande. Va bene, Vittoria, per intenderci. Allora, siamo arrivati alla din don, meno 3, meno 2, meno 1. Din don, din don, din don, din din don. Stiamo raccogliendo i fondi qui nel mio paesello per ricostituire le tre campane del campanile. Cioè, ne è rimasta una sola e il sindaco ha lanciato questa raccolta fondi per poter rimettere le due che mancano, quindi rifar diventare tre le campane del campanile della nostra basilica dell'undicesimo secolo che abbiamo nel nostro paesello, metropoli di meno di 600 abitanti. È bello questo, ma bravo sindaco il buon Rodini. E niente, noi siamo al momento in cui ci sono, come ad ogni capodora di Radio Liscio, le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Partiva, ti ho visto nel panico, cinghia. Non partiva la sigla della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere qui su Radio Liscio, su Prima Antenna TV e sulla network Teleantenna. Allora, Radio Liscio Visione, un 2026, 30 di settembre, mercoledì, 273esimo giorno dell'anno, ne mancano 92 alla fine dell'anno. Oggi è San Girolamo, patrono dei traduttori e degli archeologi, e in funzione del fatto che è San Girolamo è la giornata mondiale della traduzione, per rendere omaggio a tutti questi signori. Io l'ho vissuto quando ero al Parlamento Europeo, che nelle orecchie, in funzione di chi stava parlando, perché c'erano varie lingue, i traduttori ti traducevano nella tua lingua, dalla cuffia si poteva scegliere la lingua, e io quando parlavo al tedesco, per esempio, mettevo il traduttore. Col francese e con l'inglese non avevo bisogno, ma allo spagnolo ogni tanto perdevo un po' di parole, per cui mettevo il traduttore. E insomma, l'olandese non parliamo, è una lingua assolutamente incomprensibile. Va bene, allora, seconda ora con l'Anna Maria Allegretti, che parte con un "Se tu mi guardi così". Ecco, quando un uomo o una donna guarda il partner in un certo modo, se c'è, diciamo così, feeling, affiatamento fra i due, l'altro, il partner, capisce benissimo qual è la situazione: rabbia, risentimento, desiderio, amore. Se tu mi guardi così, io ti interpreto e capisco, se c'è affiatamento, cosa vuoi, eh?

Anna Maria Allegretti, la regina del Casoo. No, cosa avete capito? Io... Casoo, questo strumento qua. No, perché ci sono sempre quelli maliziosi e le maliziose. Il Casoo. Bisogna saperlo suonare. Oh, bisogna saperlo suonare. Allora, era Se tu mi guardi così, che lascia il posto ad un'altra grande interprete del quarto vintage di oggi, che è la Gigliola Cinquetti, che nel 1968 si appropriò, pensa che bel termine, si appropriò di una canzone che aveva cantato la Anna Identici al Festival di Sanremo. Anna Identici, la canzone era Quando mi innamoro, arrivò sesta a Sanremo, quell'anno vinse, lo so perché c'ero, Canzone per te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos, e intervistai tutti e due, sia Sergio Endrigo che Roberto Carlos, dopo che avevano vinto. Ma l'Anna Identici arrivò sesta. La Gigliola Cinquetti, che aveva ascoltato la canzone, lei aveva partecipato con un'altra canzone e non era arrivata neanche nelle prime tre, le piacque questa Quando mi innamoro e la cantò a sua volta, portandola, avendo un certo successo e vendendone parecchie copie. E noi ce l'ascoltiamo oggi. Quando mi innamoro, la Gigliola Cinquetti, che è del 47, non è più una bambinetta neanche lei, eh? Adesso l'età ce l'ha, se ce l'ha. Diciamo che l'ha avuta addirittura.

Quando mi innamoro, Gigliola Cinquetti, 1968. E io sorriderò, non è quella, è un'altra, però a me ricorda quella di non battere con le dita sul tavolo, lo so, adesso devo lavorare con le braccia così perché il cinghia, non posso battere le mani, non posso picchiare sul tavolo, non, io ho sempre battuto sul tavolo e battuto le mani quando animavo le mie trasmissioni, non mi puoi limitare, legato, sembri mia moglie, sembri, cinghia, ave. Allora, io sorriderò di Paolo Tarantino. E poi il pugno si lamenta, dice non sei brillante. E per farlo non posso fare niente, non mi fa fare niente. È ist-

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Questa è la Cesarina per voi così.
2: Una bella mazurka. La Cesarina. Sabato sera scorso alla Peschiera.

0: Marco per voi, la sua chitarra armonica, la mazurka, l'orchestra.
1: No, a me piace molto in queste riprese gli schivatori, quando c'è la pista bella piena, quelli che riescono a schivare gli altri continuando a mantenere i passi di danza, che poi una serata da ballo così è come, ma intanto è più divertente che andare in palestra per un'ora, ma lì c'è gente che balla per 3-4 ore, quindi altro che ginnastica, e poi la cosa è fatta a due, quindi è, volendo, è anche più divertente. Il personal trainer o la personal trainer è appiccicata a te e la cosa sviluppa, come dire, sensazioni multiformi, mettiamola così. Allora, era la mazurka, la Cesarina di Alex Biondi, mentre questa settimana, sabato sera, serata dei nonni, ci sarà Paolo Bertoli con la sua band ad animare la serata dei nonni per magnificare la festa dei nonni, che sarà dopodomani giornata mondiale dei nonni. E siamo al vinile di Casandenna, l'ultimo di oggi. I'm so long some I could cry. I'm so long some I could cry. Sono così solo che potrei piangere. Ecco, tradotto diventa così. Pensate che è una canzone del 1949 ed è 165esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre, cantata da Hank Williams, che l'aveva scritta, composta. Hank Williams era un cantante country e si era ispirato dalla relazione che aveva con sua moglie Audrey Shepard. Allora, addirittura quando venne pubblicato non esistevano i 45 giri, per cui venne messo su un 78 giri, ma ebbe un grande successo, tanto che fecero la cover, quindi la ricantarono, interpreti come Johnny Cash, Bob Dylan, Elvis Presley, la ripresero perché era una bella canzone e oggi ve la ascoltate voi. Dal 1949, tra le altre cose, questo Hank Williams morì giovanissimo, perché era del 23, è morto nel 53, quindi a 30 anni, in un incidente, tra le altre cose. Allora, Hank, un incidente strano, perché stava poco bene, venne un medico, gli fece un'iniezione e l'autista della macchina che lo stava portando ad uno spettacolo che lui doveva fare lo trovò morto sul sedile posteriore, quindi evidentemente questa iniezione che gli fece quel medico non gli fece così bene come riteneva il medico, quindi morì a 30 anni, ma nel 49, quindi quando ne aveva, vediamo, 23, 17, 9, 26, cantava I'm so lonesome I could cry. I so lonesome I could cry, sono talmente solo che potrei piangere. Hank Williams.

bello il country. A Cinghia piace molto il country, lui è andato in giro, diciamo in inizi di carriera, tanto a suonare il country nei locali, vero? Dimmi, sì, sì, quindi il country gli piace. Era Hank Williams in I'm So Lonesome I Could Cry, mi sento così solo che potrei piangere, ed era il secondo vinile di Casa Andenna di oggi. I Nati e i Morti, se non mi dimentico, mamma mia, il 30 di settembre del 1942 nasceva un grande fumettista, Altan è quello che ha inventato il personaggio della Pimpa, la Pimpa che piace tanto ai bambini e che è tuttora in auge. Nel 1964, quindi ne fa 62 oggi, nasceva Monica Bellucci. Nel 1952 un'attrice, autrice divertentissima, Lella Costa. Nel 1960, il 30 di settembre, quindi oggi compie 66 anni, Giorgio Panariello. Nel 1950, Sorcini, indrizzate le orecchie, Renato Zero. Oggi ne fa 76. Ed infine nel 1924 nasceva un grande scrittore americano, Truman Capote, che dichiaratamente omosessuale, una vita di droga, alcol, l'Oscar Wilde del Novecento, chiamiamolo così, scrisse uno dei più famosi, Colazione da Tiffany, da cui fecero anche quel bellissimo film con Audrey Hepburn e George Peppard, e nasceva e festeggiava il suo compleanno anche lui il 30 di settembre. I Morti, 1955, un'icona della cosiddetta gioventù bruciata, James Dean, si schiantò con la sua Porsche il 30 di settembre del 1955, era una Porsche decapottabile, morì sul colpo. Parlando di

settembre del 2016. Va bene, e noi adesso ci ascoltiamo Il sole dentro. Quando si ha il sole dentro, ecco, sul seno posso battermi le mani perché non fa rumore di nessun genere, ma lo trovo comunque molto riduttivo. Il sole dentro di Marco e Alice ci dà questa sensazione di luminosità, di felicità, di beatitudine. Ti va bene così, Cinghia?

Il sole dentro di Marco e Alice. Cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 30 di settembre? È un film molto bello, a me è divertito molto. È del 1991, quindi non è una roba recente. Pomodori verdi fritti alla fermata del treno. È un basato sul romanzo di Fanny Flagg. Pomodori verdi fritti alla fermata del treno affronta tematiche come il razzismo, l'omofobia, la violenza domestica e l'amicizia, con una miscela di commedia e dramma. Allora è diventato un piccolo cult, cult, come dicono quelli bravi, sentimentale. Narra la storia di Evelyn Coach, una donna insoddisfatta e infelice nella sua vita matrimoniale, che fa visita alla zia che vive in una casa di riposo. Evelyn fa la conoscenza di Ninni Threadgood, un'anziana donna dalla personalità vivace e con una ricca storia di vita, che comincia a raccontare com'era la sua vita tanti anni prima, quindi durante la Grande Depressione americana, siamo alla fine degli anni 20, all'inizio degli anni 30, e tutte le cose si snodano attraverso i ricordi di quell'epoca. Perché è abbinato pomodoro?

Fiori verdi feriti alla fermata del treno al 30 di settembre, perché il 30 di settembre 1933 nel film è il giorno in cui Frank, il marito di Ruth, una delle due donne di cui si racconta la storia nel periodo della depressione, tenta di rapire il figlio, ma viene fermato e ucciso da una figura misteriosa. Compare questa data, 30 settembre 1933, nel film, ed è per questo che il film viene abbinato al 30 di settembre. E adesso la Anna Oxa, quinto vintage di oggi. Allora, è una canzone del 1979, è la traccia apripista del suo secondo album, che con grande originalità si intitolava Anna Oxa, e il titolo è Pagliaccio Azzurro. Anna Oxa, una ragazza del 61. Guarda il dito, guarda il dito.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: La bellezza di una donna. Una volta avevo letto un bellissimo libro che era L'insolence de sa beauté, l'insolenza della sua bellezza. Sì, perché le donne a volte con la loro bellezza sono perfino insolenti.

La bellezza di una donna di Irene Grillo. Accade oggi, non ne ho tanti, ma sono interessanti. Allora, 30 di settembre, nel 1681, Re Luigi XIV di Francia annette Strasburgo, città importante per il controllo del passaggio sul Reno, e Casale Monferrato, togliendola al duca di Mantova. Quindi di là a qua quello beccava tutto quello che c'era da beccare. Parlo di Casale Monferrato perché io ci abito a 20 chilometri, quindi è una delle città di riferimento del Monferrato. Allora, nel 1882 la prima centrale idroelettrica entra in servizio sul fiume Fox ad Appleton nel Wisconsin. Prima, nel 1884, inaugurazione del Palazzo del Governo di San Marino, oratore della cerimonia tale Giosuè Carducci. 1943, le quattro giornate di Napoli erano cominciate prima, erano cominciate il 27 di settembre e si conclusero il 30 di settembre, e furono riuscirono a liberare la popolazione civile e i militari che venivano fuori dal... è stata questa cosa spiegata benissimo nel film Tutti a casa, inizio 60 con Alberto Sordi, bello, in bianco e nero. La popolazione civile e i militari riuscirono a liberare la città di Napoli dall'occupazione delle forze tedesche. Era il 1943, il 30 di settembre. Nel 1948 esce nelle edicole il Totem Misterioso, primo album in cui appare il personaggio di Tex Willer, ma quanto l'ho letto da piccolino, creato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Io per anni ho letto Tex Willer, L'intrepido e il Monello, erano le mie tre letture predilette all'epoca. 1954 viene effettuata il 30 di settembre la prima diretta televisiva intercontinentale, quindi che collegava i continenti, non c'erano più i mari di mezzo a rallentare la possibilità, il progresso che avanzava. E adesso Gian Pieretti, sesto vintage di oggi. Gian Pieretti nel 1966 cantava una canzone accompagnato dai Grifoni, che poi sarebbero diventati la premiata Forneria Marconi. Cantava la bellissima Il vento dell'est. Si sente ancora piuttosto violentemente anche oggi.

Ebbene sì, Gian Pieretti sarà fra gli ospiti, tantissimi ospiti. Sarà una serata che sarà da passare a nuttata con tutti gli ospiti che ci sono il 10 di ottobre, quindi ormai fra 10 giorni, a Luino, Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, presento me con l'Elisabetta Viviani, e ci sarà anche lui, il vento dell'est, Gian Pieretti. Può darsi che canterà questa, perché è quella sua più famosa. Mi mandi la... ah ok, la Madonnina degli Alpini, piace tantissimo a... lui avrebbe potuto fare l'Alpini, poi invece il motociclista in Cina, quindi comunque quelli e gli Alpini, soprattutto la protettrice.

la Madonna degli Alpini di Marco e i Clan ci porta al gran finale della trasmissione di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Allora, mentre stavo leggendo ancora un po' di giornali, ma a parte questa ve la leggerò domani perché dovrei mangiare più sardine, questa la leggo domani, me la sono salvata. Quali quantità così, comunque finissimo la sardina, domani vi leggo l'articolo. Rimaniamo con Zorra del Bagnasco, che è il brano conclusivo della trasmissione di oggi. Forse uno si aspetta lo di Zorra, da, invece l'ha rifatta a cumbia il Paolo Bagnasco. Questo è

0: signor Tacchi, mi sono rivisto I Canoni di Navarone l'altra sera per vivere un po' Anthony Quinn che balla il Zorba. Paolo Bagnasco, però l'ha rifatta cumbia, non so perché. Va bene, siamo arrivati in fondo, bella gente. Appuntamento a domani, giovedì cominciamo un nuovo mese, primo di ottobre. Quindi grazie Cinghia anche per oggi, per la tua preziosa assistenza. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a domani, augurarvi baci e languide carezze e mandare la sigla. Ciao!
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E ci siamo, abbiamo parlato che oggi è il momento di vivere gli anni d'oro della musica da ballo, l'abbiamo detto prima per coloro che hanno gustato il pranzo cantato, vi siete divertiti per coloro che hanno mangiato in peschiera? È un consiglio da dare agli amici che non si sono presentati questa volta, ma che sicuramente ripeteremo nel corso dei mesi, perché non c'è cosa più bella che il mangiare insieme in una domenica, condividere magari quello che è stata la settimana e poi sganassarsi completamente con il ballo. I migliori anni della musica da ballo vuole essere un tuffo con le canzoni che conosciamo tutti, ma che magari ultimamente le orchestre non eseguono più, perché oggi le orchestre hanno dei repertori nuovi, si fanno dei remake di canzoni famose e soprattutto oggi va di moda la cumbia, quindi si parla un sacco di cumbia quando in realtà sappiamo che il genere del ballo è fatto del liscio che porta avanti le nostre tradizioni, di canzoni lente che permettono di ballare stretti stretti ed è la cosa che ci piace maggiormente fare, con le canzoni con i balli di gruppo, e quest'oggi sono state pescate miratamente delle canzoni importanti, ma soprattutto sono stati invitati anche degli ospiti che hanno avuto un peso importante nella musica da ballo. E la prima a rompere il ghiaccio la accoglierei con un grande applauso in diretta sul palco della Peschiera di Valdengo con la canzone Dai Carmè, scatenatissima, Beatrice Orrigo è con noi con gli anni d'oro della musica da ballo. Vai regia, facciamo partire la musica, scateniamoci.
1: Ciao
0: e accogliamola.
1: Tutti.